0: Sono le 2:03.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 2:21.
0: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:32 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:46.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3 e 58 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: storie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 12 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 24 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 37 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
0: Meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 6.
4: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 13 minuti.
0: Sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica si

0: variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 24 minuti.
6: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 40 minuti.
2: Meteo.
3: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Paz.
1: GR News.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 7 e 2 minuti.
10: News.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale. 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura. Dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
10: Meteo.
13: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
14: È mercoledì 16 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulle tensioni con la Russia che riguardano in qualche modo anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Libia. Lituania da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora la politica internazionale, la geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, la falsa apertura in alto, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, c'è l'editoriale anche di Sabino Cassese, voto e astensione, l'incerto futuro dei partiti, e poi dall'interno la mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga all'ira di Madrid. Come funziona lo Stabilicum a proposito di legge elettorale? Premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Al centro della pagina poi l'apertura principale, Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, questo è il virgolettato, le parole del ministro della difesa, ma ascoltiamo proprio Crosetto.
0: E anche ieri sera, a distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia.
14: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla c'è la foto di Donald Trump, l'annuncio americano, abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina, di taglio più basso poi notizie false e minacce, il piano contro lo titolo, Lazio il complotto, e poi al centro della pagina la storia assurda avvenuta a Roma, io colpita dai pallini per la strada a Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra e il racconto della vittima. Ci spostiamo adesso su Repubblica, anche qui la doppia apertura, la prima riguarda la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera, e poi c'è l'analisi di Tito Boeri, non affidare all'INPS la dote dei bebè. C'è l'altra apertura con tanto di foto del ministro Crosetto, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. C'è anche un'intervista a Elly Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne, questo naturalmente a corollario dell'apertura, della prima apertura, quella dedicata alla legge elettorale, ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il governo, prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. Ascoltiamo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Il Ministero dell'Interno valuterà le cose da fare sia per quanto riguarda la Slovenia sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza interna del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
14: Andiamo sulla Stampa adesso, anche qui la stessa scelta, doppia apertura, l'apertura principale al centro della pagina, jet italiani contro i droni russi, sale l'attenzione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto poi l'altra apertura, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen, la russa passo avanti, l'incognita alla Camera. C'è anche un altro richiamo nel fortino di Marine Le Pen, è tornata la segregazione, Perpignan, scuole separate per i migranti. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tycoon un e succube dei Dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman, autocrate e riformatore nella palude yemenita. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura di senso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, coalizione spaccata, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar, eccetera, sì da Forza Italia, Partito Democratico, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Il resto del Carlino, legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, il titolo principale, poi c'è una storia, la lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson, e c'è la foto proprio dell'attore. La Verità, smentito il giudice buonista in cella, il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'emigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. C'è la foto del generale Vannacci, il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Giornale, l'apertura, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una 13enne a Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi ai rom, e poi diffamò la russa Junior, Vecchioni va a processo, ha rubato in casa mia, questo è il virgolettato. Il Sole 24 Ore, per chiudere, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, l'apertura, e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 16 settembre, San Cornelio, il sole sorge a Roma alle 6:48 e tramonta alle 19:18. A Milano sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:34. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 inizia in Italia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre, provocato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera delle forze di polizia. Nel 1908 viene fondata, con sede a Detroit, la General Motors. Sarà marchio importante dell'industria automobilistica statunitense, con una produzione che va dalle classiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Nel 1985 un attentato di matrice palestinese colpisce il Café de Paris di Via Veneto a Roma. Due bombe lanciate tra i tavolini del locale causano ben 39 feriti, in uno dei luoghi simbolo della dolce vita. Nasce a New York, il 16 settembre del 1927, l'attore Peter Falk. Storico protagonista della serie TV Colombo, Falk caratterizza magistralmente la figura del tenente di polizia dalla finta ingenuità e dall'aria apparentemente svagata, ma che in realtà nasconde una determinazione e un puntiglio che si avvicinano alla spietatezza. Oltre agli episodi televisivi che andranno in onda ininterrottamente dal 1971 al 1978, sulle indagini del tenente Colombo saranno girati anche diversi film prodotti dallo stesso Peter Falk, al quale l'Italia consegnerà, nel 2004, un David di Donatello. Muore a Parigi, in questo giorno del 1977, il soprano di origine greca Maria Callas, conosciuta anche come la Divina. Da molti considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, la Callas viene ricordata essenzialmente per la sua voce inimitabile e per la sua capacità di rappresentare sulla scena i drammi interiori dei suoi personaggi. La sua carriera inizia nel 1948 a Firenze, dove canta la Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'al 1948 a Firenze, dove canta la Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.

0: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Mercoledì 16 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora riprendiamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo anche ai titoli dei principali quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Delpini, a volte mi sento irrilevante, il virgolettato, l'ironia dell'arcivescovo nel decennale del mandato. Sembra che ciò che cerco di trasmettere non venga colto. L'intervista: il monsignore sferza la città in vista delle comunali, è il momento di conversione dell'individualismo al senso di comunità. E poi al centro della pagina la fotonotizia: presentato il progetto appartamenti vista galleria e cunicoli sotterranei, così Prada rinnova gli spazi nel salotto dei milanesi. Di spalla il commento: Milano attrattiva per la forza delle relazioni che sa creare, l'articolo di Mario Rodriguez. Al centro della pagina poi da Franco Barisi a Banoni, Famedio, 14 nuovi iscritti, polemica PD su Monguzzi, Pantheon, le scelte di Palazzo Marino. E poi prostituzione minorile, condannato avvocato di un grande studio legale in tribunale, ingaggiava le ragazze su un sito. Andiamo sul giornale, sull'edizione Milano del giornale. Sondaggio sul tris di politica verso il voto, venerdì altro vertice tra i leader del centrodestra, ma sceglieranno tra Perego, Lupi e Sardone solo dopo Pontida. Cena di Fratelli d'Italia con 60 tavoli. La Russa invita i civici usciti dal Totonomi, oggi Tatarella e Civita lanciano la lista. Al centro della pagina la fotonotizia: Baresi, Vanoni e Pizzul entrano nel Pantheon, sono 14 nuovi nomi per il Famedio del 2 novembre.

0: E poi di spalla ora il mea culpa di Sala. Alberi, più attenzione, dice lui, è un virgolettato. E poi ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi. L'apertura: intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e ricoveri in ospedale. Salmonella in scuole e asili della Valtrompia, ispezioni nella ditta dei pasti. Di spalla l'iniziativa Fine Vita, 17.000 firme per la legge regionale, al centro della pagina. Poi auto sempre più vecchia a Brescia, una su tre a oltre 17 anni d'età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni. C'è anche lo studio Giovani e Donne, il grave divario degli stipendi. Restiamo ancora in Lombardia, l'Eco di Bergamo, al centro della pagina: in 55 comuni bergamaschi parte la corsa per le elezioni nel 2027, sfide di peso tra Treviglio e Caravaggio, da Alzano a Ponte. E poi di taglio più basso: uccise la moglie, perizia psichiatrica. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Un virgolettato, l'apertura: una follia discutere la TAV. Cirio in consiglio regionale: opera necessaria. Scontro tra i partiti, il campo largo si divide. Lavori in Francia, niente TGV fino al 9 ottobre. Lo Russo dialoga con Sala e Salis dell'emergenza treni nel nord-ovest. E poi c'è il caso cantieri sgravitari ai commercianti. Di spalla: mamma picchia a 15 anni, chiama i carabinieri e la fa arrestare, l'inchiesta. E di taglio più basso: la salute è cresciuta del 30% le domande per corsi di laurea e infermieristica. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura al centro della pagina: stadio approvato il restyling, i tifosi posti per stare in piedi, via libera dal consiglio comunale. Saris apre alla possibile variante per non diminuire la capienza. E a proposito di calcio, il Genoa passa a fatica in Coppa, l'altro titolo al centro della pagina. In alto poi Salone Nautico, mille barche, la DJ Nova. Il 1 ottobre apre la kermesse, concerto della Star Tecno, il 2 al Mandraccio. Cambiamo zona geografica, ci spostiamo nel nord-est. Il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie regionali: misure antismog in Veneto, via libera ad Euro 5, la stretta della regione solo per il riscaldamento, auto ibride, torna il bonus. E poi osservatorio scuola, 6 su 10 a favore dell'educazione sessuale. Al centro della pagina poi il giallo, terminato, concluso purtroppo con la mala scoperta: Gabriella ha ritrovato il corpo in laguna, Venezia, 2 chilometri dal luogo dello schianto, e ci sarà appunto l'autopsia. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Bolognina, cortocircuito a destra, contestati i dati del Viminale. Cavedagna attacca Lepore sui numeri dei reati in calo. Ridicolo, il virgolettato dice, ma sono del prefetto. Il SIURP li rivendica, grande risultato. Il PD accusa Fratelli d'Italia e una campagna contro la città. E poi scuola: un manichino di Valditara appeso scatena la polemica. Sciopero dei medici di base anche oggi, stanchi di turni da 17 ore di lavoro. Al centro della pagina poi Tedesco in fuorigioco: il Bologna vuole cambiare Palladino in pole per sostituirlo. Si parla naturalmente di sport, si parla di calcio. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. All'apertura è curiosa: coccodrillo, niente DNA. Da Pistoia, responso negativo dal laboratorio di Parigi sui campioni prelevati a luglio. L'esperto naturalista Bera non torna. Per me non c'è alcun rettile nel lago. E poi da Prato c'è un progetto per allargare il pronto soccorso. Il taglio più basso a Montecatini: chiesa ortodossa attesi in centinaia alla consacrazione. Da Scandicci, brucia condominio, soccorsa anche una donna incinta. Al centro della pagina la foto di compianto Ciampi, 10 anni senza Ciampi, il presidente di tutti. L'inserto, 16 pagine dedicate allo statista toscano che traghetto l'Italia in Europa. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'estate record dell'auditorium, tanti sold out, artisti provenienti da tutto il mondo, pubblico sempre più giovane. La Summerfest chiude con 230.000 spettatori. Ranucci: continueremo a innovare. In alto poi Spin Time, mossa lista antioccupanti di Fratelli d'Italia, emendamento di Rampelli al decreto sulla pubblica amministrazione per evitare il rientro. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, paura Prati, caccia a chi spara Piombini, quartiere in allerta dopo il caso della donna ferita al braccio che sarà operata, altri precedenti negli ultimi giorni, sicurezza, i carabinieri hanno setacciato diversi appartamenti, il colpo esploso lunedì potrebbe essere partito da un balcone o da uno scooter. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina la costiera sfregiata, il fuoco è doloso, turisti in fuga, poi incendio domato, ma restano piccoli focolai, questo il titolo principale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 16 settembre, San Cornelio, il sole sorge a Roma alle 6:48 e tramonta alle 19:18. A Milano sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:34. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 inizia in Italia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre, provocato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera delle forze di polizia. Nel 1908 viene fondata, con sede a Detroit, la General Motors. Sarà marchio importante dell'industria automobilistica statunitense, con una produzione che va dalle classiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Nel 1985 un attentato di matrice palestinese colpisce il Café de Paris di Via Veneto a Roma. Due bombe lanciate tra i tavolini del locale causano ben 39 feriti, in uno dei luoghi simbolo della dolce vita. Nasce a New York, il 16 settembre del 1927, l'attore Peter Falk. Storico protagonista della serie TV Colombo, Falk caratterizza magistralmente la figura del tenente di polizia dalla finta ingenuità e dall'aria apparentemente svagata, ma che in realtà nasconde una determinazione e un puntiglio che si avvicinano alla spietatezza. Oltre agli episodi televisivi che andranno in onda ininterrottamente dal 1971 al 1978, sulle indagini del tenente Colombo saranno girati anche diversi film prodotti dallo stesso Peter Falk, al quale l'Italia consegnerà, nel 2004, un David di Donatello. Muore a Parigi, in questo giorno del 1977, il soprano di origine greca Maria Callas, conosciuta anche come la Divina. Da molti considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, la Callas viene ricordata essenzialmente per la sua voce inimitabile e per la sua capacità di rappresentare sulla scena i drammi interiori dei suoi personaggi. La sua carriera inizia nel 1948 a Firenze, dove canta la Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
4: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia Alexei Paramanov elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo e il buonsenso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
3: La politica vi libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale è previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama, dove le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa, contestando duramente la riforma.
4: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
3: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. Nell'incidente aveva già perso la vita il marito 25enne.
4: Maxi operazione antica morra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, pianure fuori grotta. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli attivo nel Rione Traiano.
3: E chiudiamo con lo sport. Debutto europeo per il Milan. Questa sera alle 21 i rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter. Fuori dal campo la procura di Roma indaga i vertici della banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio, con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7 e 32 minuti.
2: News.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale. 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura. Dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta San Siro a affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
12: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Viabilità.
0: Iniziamo dalla Liguria questa mattina, dove a causa di un incidente ci sono code a tratti per complessivi 5 km circa tra Savona e Alvisola verso Genova. In Lombardia prime code per il traffico in A4 tra Trezzo e Cavenago verso Torino. Traffico in aumento inoltre a Milano con i primi rallentamenti sulle tre tangenziali. Code inoltre sulla Rivoltana a Segrate verso Milano. Verso Roma solite code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code sulla statale 162 DIR da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
13: La rassegna stampa.
0: È mercoledì 16 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulle tensioni con la Russia che riguardano in qualche modo anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Lituania da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora la politica internazionale, la geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, la falsa apertura in alto, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, c'è l'editoriale anche di Sabino Cassese, voto e astensione, l'incerto futuro dei partiti. E poi dall'interno la mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga all'ira di Madrid. Come funziona lo stabilicum a proposito di legge elettorale? Premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Al centro della pagina poi l'apertura principale, Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, questo è il virgolettato, le parole del ministro della difesa, ma ascoltiamo proprio Crosetto.
14: E anche ieri sera a distanza di un mese gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia.
0: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla c'è la foto di Donald Trump, l'annuncio americano, abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina, di taglio più basso poi notizie false e minacce, il piano contro lo titolo, Lazio il complotto, e poi al centro della pagina la storia assurda avvenuta a Roma, io colpita dai pallini per la strada a Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra e il racconto della vittima. Ci spostiamo adesso su Repubblica, anche qui la doppia apertura, la prima riguarda la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera, e poi c'è l'analisi di Tito Boeri, non affidare all'INPS la dote dei bebè. C'è l'altra apertura con tanto di foto del ministro Crosetto, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. C'è anche un'intervista a Elie Schlein: una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Questo naturalmente a corollario dell'apertura, della prima apertura, quella dedicata alla legge elettorale. Ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il governo: prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. Ascoltiamo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
15: Il ministro dell'interno valuterà le cose da fare, sia per quanto riguarda la Slovenia, sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza interna del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
0: Andiamo sulla stampa adesso, anche qui la stessa scelta, doppia apertura, l'apertura principale al centro della pagina: jet italiani contro i droni russi, sale l'attenzione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto poi l'altra apertura, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen, la russa passo avanti, l'incognita alla Camera. C'è anche un altro richiamo: nel fortino di Marine Le Pen è tornata la segregazione, Perpignan scuole separate per i migranti. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tycoon e succube dei dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman, autocrate riformatore nella palude yemenita. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura di senso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, coalizioni spaccate, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar eccetera, sì da Forza Italia, Partito Democratico, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Il resto del Carlino: legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, il titolo principale. Poi c'è una storia, la lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson, e c'è la foto proprio dell'attore. La Verità: smentito il giudice buonista in cella, il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'emigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. C'è la foto del generale Vannacci, il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Giornale, l'apertura, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una 13enne a Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi a Roma, e poi diffamò la russa Junior, Vecchioni va a processo, ha rubato in casa mia, questo è il virgolettato. Il Sole 24 Ore, per chiudere, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, l'apertura, e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico, l'arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 7:42.
13: News.
16: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport è con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Meteo.
12: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Viabilità.
0: Iniziamo dalla Liguria questa mattina, dove a causa di un incidente ci sono code a tratti per complessivi 5 km circa tra Savona e Alvisola verso Genova. In Lombardia prime code per il traffico in A4 tra Trezzo e Cavenago verso Torino, traffico in aumento inoltre a Milano con i primi rallentamenti sulle tre tangenziali, code inoltre sulla Rivoltana a Segrate verso Milano. Verso Roma solite code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta, code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
13: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 16 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio e allora riprendiamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo anche ai titoli dei principali quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto del Pini, a volte mi sento irrilevante, il virgolettato, l'ironia dell'arcivescovo nel decennale del mandato, sembra che ciò che cerco di trasmettere non venga colto. L'intervista, il monsignore sferza la città in vista delle comunali, è il momento di conversione dell'individualismo al senso di comunità. E poi al centro della pagina la fotonotizia, ha presentato il progetto appartamenti vista galleria e cunicoli sotterranei, così Prada rinnova gli spazi nel salotto dei milanesi. Di spalla il commento: Milano attrattiva per la forza delle relazioni che sa creare, l'articolo di Mario Rodriguez. Al centro della pagina poi da Franco Barisi a Vanoni, Famedio 14 nuovi iscritti, polemica PD su Monguzzi, Pantheon, le scelte di Palazzo Marino. E poi prostituzione minorile, condannato avvocato di un grande studio legale in tribunale, ingaggiava le ragazze su un sito. Andiamo sul giornale, sull'edizione Milano del giornale, sondaggio sul tris di politica. verso il voto. Venerdì altro vertice tra i leader del centrodestra, ma sceglieranno tra Perego, Lupi e Sardone solo dopo Pontida. Cena di Fratelli d'Italia con 60 tavoli. La Russa invita i civici usciti dal Totonomi. Oggi Tatarella e Civita lanciano la lista. Al centro della pagina la fotonotizia: Baresi, Vanoni e Pizzul entrano nel Pantheon, sono 14 nuovi nomi per il famedio del 2 novembre. Poi di spalla ora il mea culpa di Sala: Alberi più attenzione, dice lui, è un virgolettato. E poi ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura: intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e ricoveri in ospedale, salmonella in scuole asili della Valtrompia, ispezioni nella ditta dei pasti. Di spalla l'iniziativa Fine Vita, 17.000 firme per la legge regionale. Al centro della pagina poi: auto sempre più vecchia a Brescia, una su tre a oltre 17 anni d'età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni. C'è anche lo studio Giovani e Donne, il grave divario degli stipendi. Restiamo ancora in Lombardia, l'Eco di Bergamo, al centro della pagina: in 55 comuni bergamaschi parte la corsa per le elezioni nel 2027, sfide di peso tra Treviglio e Caravaggio, da Alzano a Ponte. E poi di taglio più basso: uccise la moglie, perizia psichiatrica. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura: una follia discutere la TAV, Cirio in consiglio regionale, opera necessaria, scontro tra i partiti, il campo largo si divide, lavori in Francia, niente TGV fino al 9 ottobre, lo russo dialoga con Sala e Salis dell'emergenza, treni nel nord-ovest. E poi c'è il caso cantieri sgravitari ai commercianti. Di spalla: mamma picchia a 15 anni, chiama i carabinieri e la fa arrestare, l'inchiesta. E di taglio più basso: la salute è cresciuta del 30% le domande per corsi di laurea e infermieristica. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: stadio approvato il restyling, i tifosi posti per stare in piedi, via libera dal consiglio comunale, Sarri si apre alla possibile variante per non diminuire la capienza. E a proposito di calcio, il Genoa passa, fatica in Coppa, l'altro titolo al centro della pagina. In alto poi salone nautico, mille barche e la DJ Nova, il 1 ottobre apre la kermesse, concerto della star tecnico il 2 al Mandraccio. Cambiamo zona geografica, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura: in alto per quanto riguarda le notizie regionali, misure antismog in Veneto, via libera ad Euro 5, la stretta della regione solo per il riscaldamento, auto ibride, torna il bonus. E poi Osservatorio Scuola, 6 su 10 a favore dell'educazione sessuale. Al centro della pagina poi il giallo, terminato, concluso purtroppo con la mala scoperta: Gabriella ha ritrovato il corpo in laguna, Venezia, 2 chilometri dal luogo dello schianto, e ci sarà appunto l'autopsia. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: Bolognina, cortocircuito a destra, contestati dati del Viminale, Cavedagna attacca Lepore sui numeri dei reati in calo, ridicolo, il virgolettato dice, ma sono del prefetto, il SIULP li rivendica, grande risultato, il PD accusa Fratelli d'Italia e una campagna contro la città. E poi scuola: un manichino di Valditara appeso scatena la polemica, sciopero dei medici di base anche oggi, stanchi di turni da 17 ore di lavoro. Al centro della pagina poi Tedesco in fuorigioco: il Bologna vuole cambiare Palladino in pole per sostituirlo. Si parla naturalmente di sport, si parla di calcio. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, all'apertura è curiosa: coccodrillo, niente DNA. Da Pistoia, risponso negativo dal laboratorio di Parigi sui campioni prelevati a luglio. L'esperto naturalista Bera non torna. Per me non c'è alcun rettile nel lago. E poi da Prato c'è un progetto per allargare il pronto soccorso. E taglio più basso a Montecatini, chiesa ortodossa attesa in centinaia alla consacrazione. Da Scandicci, brucia condominio, soccorsa anche una donna incinta. Al centro della pagina la foto di compianto Ciampi, 10 anni senza Ciampi, il presidente di tutti, l'inserto, 16 pagine dedicate allo statista toscano che traghetto l'Italia in Europa. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'estate record dell'auditorium, tanti sold out, artisti provenienti da tutto il mondo, pubblico sempre più giovane, la Summerfest chiude con 230.000 spettatori, Ranucci, continueremo a innovare. In alto poi Spin Time, mossa anti-occupanti di Fratelli d'Italia, emendamento di Rampelli al decreto sulla pubblica amministrazione per evitare il rientro. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, paura Prati, caccia a chi spara Piombini, quartiere in allerta dopo il caso della donna ferita al braccio che sarà operata, altri precedenti negli ultimi giorni, sicurezza, i carabinieri hanno setacciato diversi appartamenti, il colpo esploso lunedì potrebbe essere partito da un balcone o da uno scooter. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina la costiera sfregiata, il fuoco è doloso, turisti in fuga, poi incendio domato, ma restano piccoli focolai, questo il titolo principale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
4: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia Alexei Paramanov elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo e il buonsenso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
3: La politica vi libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale è previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama, dove le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa, contestando duramente la riforma.
4: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
3: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. L'incidente aveva già perso la vita il marito 25.
4: Maxi operazione antica morra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, pianure e fuorigrotta. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone e Puccinelli attivo nel Brione Traiano.
3: E chiudiamo con lo sport, debutto europeo per il Milan. Questa sera alle 21 i rossoneri ospitano a San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter. Fuori dal campo la Procura di Roma indaga i vertici della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
11: News. Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale. 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura. Dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
13: GR News.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
21: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8 ed un minuto.
13: News.
22: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, magari in aula le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
10: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42% assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
1: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
10: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
6: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
22: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
11: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
22: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione e dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
7: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
23: Brava la squadra perché ha dato continuità
14: continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
7: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
22: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme, ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
13: Meteo.
12: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
0: È mercoledì 16 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulle tensioni con la Russia che riguardano in qualche modo anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Lituania da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora la politica internazionale, la geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. La falsa apertura in alto, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. C'è l'editoriale anche di Sabino Cassese, voto e astensione, l'incerto futuro controllo dei partiti. E poi dall'interno la mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga all'ira di Madrid. Come funziona lo Stabilicum a proposito di legge elettorale? Premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Al centro della pagina poi l'apertura principale: Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, questo è il virgolettato, le parole del ministro della difesa, ma ascoltiamo proprio Crosetto.
3: E anche ieri sera, a distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia.
0: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla c'è la foto di Donald Trump, l'annuncio americano: abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. Di taglio più basso poi notizie false e minacce, il piano contro lo titolo, Lazio il complotto. E poi al centro della pagina la storia assurda avvenuta a Roma: io colpita dai pallini per la strada a Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra e il racconto della vittima. Ci spostiamo adesso su Repubblica, anche qui la doppia apertura, la prima riguarda la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. E poi c'è l'analisi di Tito Boeri: non affidare all'INPS la dote dei bebè. C'è l'altra apertura con tanto di foto del ministro Crosetto: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con tanto di foto del ministro Crosetto: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. C'è

0: parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Il ministro dell'interno valuterà le cose da fare sia per quanto riguarda la Slovenia sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza interna del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
0: Andiamo sulla stampa adesso, anche qui la stessa scelta, doppia apertura, l'apertura principale al centro della pagina, jet italiani contro i droni russi, sale l'attenzione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto poi l'altra apertura, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen, la russa passo avanti, l'incognita alla Camera. C'è anche un altro richiamo nel fortino di Marine Le Pen, è tornata la segregazione, Perpignan, scuole separate per i migranti. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tycoon e succube dei Dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman, autocrate e riformatore nella palude yemenita. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura di senso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, coalizioni spaccate, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar, eccetera, sì da Forza Italia, Partito Democratico, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Il resto del Carlino, legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, il titolo principale, poi c'è una storia, la lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson, e c'è la foto proprio dell'attore. La Verità, smentito il giudice buonista in cella, il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'emigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. C'è la foto del generale Vannacci, il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Giornale, l'apertura, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una 13enne a Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi ai rom, e poi diffamò la russa Junior, Vecchioni va a processo, ha rubato in casa mia, questo è il virgolettato. Il Sole 24 Ore, per chiudere, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, l'apertura, e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali, oggi ne dico, la restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 16 settembre, San Cornelio, il sole sorge a Roma alle 6:48 e tramonta alle 19:18. A Milano sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:34. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 inizia in Italia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre, provocato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera delle forze di polizia. Nel 1908 viene fondata, con sede a Detroit, la General Motors. Sarà marchio importante dell'industria automobilistica statunitense, con una produzione che va dalle classiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Nel 1985 un attentato di matrice palestinese colpisce il Café de Paris di Via Veneto a Roma. Due bombe lanciate tra i tavolini del locale causano ben 39 feriti, in uno dei luoghi simbolo della dolce vita. Nasce a New York, il 16 settembre del 1927, l'attore Peter Falk. Storico protagonista della serie TV Colombo, Falk caratterizza magistralmente la figura del tenente di polizia dalla finta ingenuità e dall'aria apparentemente svagata, ma che in realtà nasconde una determinazione e un puntiglio che si avvicinano alla spietatezza. Oltre agli episodi televisivi che andranno in onda ininterrottamente dal 1971 al 1978, sulle indagini del tenente Colombo saranno girati anche diversi film prodotti dallo stesso Peter Falk, al quale l'Italia consegnerà, nel 2004, un David di Donatello. Muore

0: Parigi. In questo giorno del 1977, il soprano di origine greca Maria Callas, conosciuta anche come la Divina. Da molti considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, la Callas viene ricordata essenzialmente per la sua voce inimitabile e per la sua capacità di rappresentare sulla scena i drammi interiori dei suoi personaggi. La sua carriera inizia nel 1948 a Firenze, dove canta la Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 8 e 20 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
5: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
4: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine ai commissari, secondo cui il governo ha più volte ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento. Ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
5: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontana Rossa.
4: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sottirol per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. E azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme. Ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come il rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
3: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
9: Iniziamo dalla Liguria questa mattina, dove a causa di un incidente ci sono code a tratti per complessivi 5 km circa tra Savona e Alvisola verso Genova. In Lombardia prime code per il traffico in A4 tra Trezzo e Cavenago verso Torino, traffico in aumento inoltre a Milano con i primi rallentamenti sulle tre tangenziali, code inoltre sulla Rivoltana a Segrate verso Milano. Verso Roma solite code per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli code sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta, code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.

0: La rassegna stampa.
1: Mercoledì 16 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio e allora riprendiamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo anche ai titoli dei principali quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto: Delpini, a volte mi sento irrilevante, il virgolettato, l'ironia dell'arcivescovo nel decennale del mandato, sembra che ciò che cerco di trasmettere non venga colto. L'intervista: il monsignore sferza la città in vista delle comunali, è il momento di conversione dell'individualismo al senso di comunità. E poi al centro della pagina la fotonotizia: ha presentato il progetto appartamenti vista galleria e cunicoli sotterranei, così Prada rinnova gli spazi nel salotto dei milanesi. Di spalla il commento: Milano attrattiva per la forza delle relazioni che sa creare, l'articolo di Mario Rodriguez. Al centro della pagina poi da Franco Barisi a Vanoni, Famedio, 14 nuovi iscritti, polemica PD su Monguzzi, Pantheon, le scelte di Palazzo Marino. E poi prostituzione minorile, condannato avvocato di un grande studio legale in tribunale, ingaggiava le ragazze su un sito. Andiamo sul giornale, sull'edizione Milano del giornale, sondaggio sul tris di politici verso il voto, venerdì altro vertice tra i leader del centrodestra, ma sceglieranno tra Perego, Lupi e Sardone solo dopo Pontida, cena di Fratelli d'Italia con 60 tavoli, La Russa invita i civici usciti dal Totonomi, oggi Tatarella e Civita lanciano la lista. Al centro della pagina la fotonotizia: Baresi, Vanoni e Pizzul entrano nel Pantheon, sono 14 nuovi nomi per il Famedio del 2 novembre. Poi di spalla ora il mea culpa di Sala: Alberi, più attenzione, dice lui, è un virgolettato. E poi ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura: intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e il ricovero in ospedale, salmonella in scuole e asili della Valtrompia, ispezioni nella ditta dei pasti. Di spalla l'iniziativa Fine Vita, 17.000 firme per la legge regionale. Al centro della pagina poi auto sempre più vecchia a Brescia, una su tre a oltre 17 anni d'età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni. C'è anche lo studio giovani e donne, il grave divario degli stipendi. Restiamo ancora in Lombardia, l'Eco di Bergamo, al centro della pagina: in 55 comuni bergamaschi parte la corsa per le elezioni nel 2027, sfide di peso tra Treviglio e Caravaggio, da Alzano a Ponte. E poi di taglio più basso: uccise la moglie, perizia psichiatrica. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura: una follia discutere la TAV, Cirio in consiglio regionale, opera necessaria, scontro tra i partiti, il campo largo si divide, lavori in Francia, niente TGV fino al 9 ottobre, Lo Russo dialoga con Sala e Salis dell'emergenza treni nel nord-ovest. E poi c'è il caso cantieri sgravitari ai commercianti. Di spalla: mamma picchia a 15 anni, chiama i carabinieri e la fa arrestare, l'inchiesta. E di taglio più basso: la salute è cresciuta del 30% le domande per corsi di laurea e infermieristica. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: stadio approvato il restyling, i tifosi posti per stare in piedi, via libera dal consiglio comunale, Sarri si apre alla possibile variante per non diminuire la capienza. E a proposito di calcio, il Genoa passa a fatica in Coppa, l'altro titolo al centro della pagina. In alto poi salone nautico, mille barche, la DJ Nova, il 1 ottobre apre la kermesse, concerto della star tecnico il 2 al Mandraccio. Cambiamo zona geografica, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie regionali: misure antismog in Veneto, via libera ad Euro 5, la stretta della regione solo per il riscaldamento, auto ibride, torna il bonus. E poi osservatorio scuola, 6 su 10 a favore dell'educazione sessuale. Al centro della pagina poi il giallo, terminato, concluso purtroppo con la mala scoperta: Gabriella ha ritrovato il corpo in laguna, Venezia, 2 2 chilometri dal luogo dello schianto e ci sarà appunto l'autopsia. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Bolognina, cortocircuito a destra, contestati dati del Viminale. Cavedagna attacca Lepore sui numeri dei reati in calo. Ridicolo, il virgolettato dice, ma sono del prefetto. Il SIURP li rivendica, grande risultato. Il PD accusa Fratelli d'Italia e una campagna contro la città. E poi scuola, un manichino di Valditara appeso scatena la polemica. Sciopero dei medici di base anche oggi, stanchi di turni da 17 ore di lavoro. Al centro della pagina poi Tedesco in fuorigioco, il Bologna vuole cambiare Palladino in pole per sostituirlo. Si parla naturalmente di sport, si parla di calcio. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. L'apertura è curiosa, coccodrillo, niente DNA da Pistoia, responso negativo dal laboratorio di Parigi sui campioni prelevati a luglio. L'esperto naturalista Bera non torna, per me non c'è alcun rettile nel lago. E poi da Prato c'è un progetto per allargare il pronto soccorso, il taglio più basso a Montecatini, chiesa ortodossa attesi in centinaia alla consacrazione. Da Scandicci, brucia condominio, soccorsa anche una donna incinta. Al centro della pagina la foto di compianto Ciampi, 10 anni senza Ciampi, il presidente di tutti, l'inserto, 16 pagine dedicate allo statista toscano che traghetto l'Italia in Europa. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'estate record dell'auditorium, tanti sold out, artisti provenienti da tutto il mondo, pubblico sempre più giovane, la Summerfest chiude con 230.000 spettatori, Ranucci, continueremo a innovare. In alto poi Spin Time, mossa antioccupanti di Fratelli d'Italia, emendamento di Rampelli al decreto sulla pubblica amministrazione per evitare il rientro. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, paura Prati, caccia a chi spara Piombini, quartiere in allerta dopo il caso della donna ferita al braccio che sarà operata, altri precedenti negli ultimi giorni, sicurezza, i carabinieri hanno setacciato diversi appartamenti, il colpo esploso lunedì potrebbe essere partito da un balcone o da uno scooter. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina la costiera sfregiata, il fuoco è doloso, turisti in fuga, poi incendio domato, ma restano piccoli focolai, questo il titolo principale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: GR News. Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
0: E che ci fai?
2: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito
3: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 37 minuti.
8: New.
0: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
11: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia Alexei Paramanov elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo e al buonsenso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
10: La politica libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale è previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama, dove le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa, contestando duramente la riforma.
11: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una accordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
10: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. Nell'incidente aveva già perso la vita il marito 25enne.
11: Maxi operazione anticamorra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, pianure fuori grotta. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli attivo nel Rione Traiano.
10: E chiudiamo con lo sport. Debutto europeo per il Milan. Questa sera alle 21 i rossoneri ospitano a San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirolo e troverà l'Inter. Fuori dal campo la procura di Roma indaga i vertici della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme. Ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come il rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
13: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: La rassegna stampa.
1: È mercoledì 16 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulle tensioni con la Russia che riguardano in qualche modo anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Lituania da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora la politica internazionale, la geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, la falsa apertura in alto, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, c'è l'editoriale anche di Sabino Cassese, voto e astensione, l'incerto futuro dei partiti. E poi dall'interno la mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga all'ira di Madrid. Come funziona lo Stabilicum a proposito di legge elettorale? Premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Al centro della pagina poi l'apertura principale, Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, questo è il virgolettato, le parole del ministro della difesa, ma ascoltiamo proprio Crosetto.
14: E anche ieri sera a distanza di un mese gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia.
1: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla c'è la foto di Donald Trump, l'annuncio americano, abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina, di taglio più basso poi notizie false e minacce, il piano contro lo titolo, Lazio il complotto, e poi al centro della pagina la storia assurda avvenuta a Roma, io colpita dai pallini per la strada a Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra e il racconto della vittima. Ci spostiamo adesso adesso su Repubblica, anche qui la doppia apertura, la prima riguarda la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera, poi c'è l'analisi di Tito Boeri, non affidare all'INPS la dote dei bebè. C'è l'altra apertura con tanto di foto del ministro Crosetto, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, battuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. C'è anche un'intervista a Elie Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne, questo naturalmente a corollario dell'apertura, della prima apertura, quella dedicata alla legge elettorale, ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il governo, prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. Ascoltiamo le parole del ministro degli esteri, Antonio Tajani.
15: Il ministro dell'interno valuterà le cose da fare, sia per quanto riguarda la Slovenia, sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza interna del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
1: Andiamo sulla stampa adesso, anche qui la stessa scelta, doppia apertura, l'apertura principale al centro della pagina, jet italiani contro i droni russi, sale l'attenzione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto poi l'altra apertura, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen, la russa passo avanti, l'incognita alla Camera. C'è anche un altro richiamo nel fortino di Marine Le Pen, è tornata la segregazione, Perpignan, scuole separate per i migranti. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tycoon e succube dei dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman, autocrate riformatore nella palude yemenita. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura di senso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe, coalizioni spaccate, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar eccetera, sì da Forza Italia, Partito Democratico, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Il resto del Carlino, legge elettorale ok del Senato, le opposizioni insorgono, il titolo principale, poi c'è una storia, la lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson, e c'è la foto proprio dell'attore. La verità, smentito il giudice buonista in cella, il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'emigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. C'è la foto del generale Vannacci, il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il giornale, l'apertura, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una 13enne a Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi a Roma e poi diffamò la russa Junior, Vecchioni va a processo, ha rubato in casa mia, questo è il virgolettato. Il Sole 24 Ore, per chiudere, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, l'apertura, e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 16 settembre, San Cornelio, il sole sorge a Roma alle 6:48 e tramonta alle 19:18. A Milano sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:34. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 inizia in Italia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre, provocato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera delle forze di polizia. Nel 1908 viene fondata, con sede a Detroit, la General Motors. Sarà marchio importante dell'industria automobilistica statunitense, con una produzione che va dalle classiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Nel 1985 un attentato di matrice palestinese colpisce il Café de Paris di Via Veneto a Roma. Due bombe lanciate tra i tavolini del locale causano ben 39 feriti, in uno dei luoghi simbolo della dolce vita. Nasce a New York, il 16 settembre del 1927, l'attore Peter Falk. Storico protagonista della serie TV Colombo, Falk caratterizza magistralmente la figura del tenente di polizia dalla finta ingenuità e dall'aria apparentemente svagata, ma che in realtà nasconde una determinazione e un puntiglio che si avvicinano alla spietatezza. Oltre agli episodi televisivi che andranno in onda ininterrottamente dal 1971 al 1978, sulle indagini del tenente Colombo saranno girati anche diversi film prodotti dallo stesso Peter Falk, al quale l'Italia consegnerà, nel 2004, un David di Donatello. Muore a Parigi, in questo giorno del 1977, il soprano di origine greca Maria Callas, conosciuta anche come la Divina. Da molti considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, la Callas viene ricordata essenzialmente per la sua voce inimitabile e per la sua capacità di rappresentare sulla scena i drammi interiori dei suoi personaggi. La sua carriera inizia nel 1948 a Firenze, dove canta la Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 8 e 53 minuti.
17: News.
18: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Lion. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League, alle 21. Attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo solo due componenti della corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme, ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il Tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del Presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
8: Meteo.
13: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: La rassegna stampa.
1: Mercoledì 16 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio e allora riprendiamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo anche ai titoli dei principali quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Delpini, a volte mi sento irrilevante, il virgolettato, l'ironia dell'arcivescovo nel decennale del mandato, sembra che ciò che cerco di trasmettere non venga colto. L'intervista, il monsignore sferza la città in vista delle comunali, è il momento di conversione dell'individualismo al senso di comunità. E poi al centro della pagina la fotonotizia: ha presentato il progetto appartamenti vista galleria e cunicoli sotterranei, così Prada rinnova gli spazi nel salotto dei milanesi. Di spalla il commento: Milano attrattiva per la forza delle relazioni che sa creare, l'articolo di Mario Rodriguez. Al centro della pagina poi da Franco Barisi a Vanoni, Famedio, 14 nuovi iscritti, polemica PD su Monguzzi, Pantheon, le scelte di Palazzo Marino. E poi prostituzione minorile, condannato avvocato di un grande studio legale in tribunale, ingaggiava le ragazze su un sito. Andiamo sul giornale, sull'edizione Milano del giornale, sondaggio sul tris di politica verso il voto. Venerdì altro vertice tra i leader del centrodestra, ma sceglieranno tra Perego, Lupi e Sardone solo dopo Pontida. Cena di Fratelli d'Italia con 60 tavoli. La Russa invita i civici usciti dal Totonomi. Oggi Tatarella e Civita lanciano la lista. Al centro della pagina la fotonotizia: Baresi, Vanoni e Pizzul entrano nel Pantheon, sono 14 nuovi nomi per il Famedio del 2 novembre. Poi di spalla ora il mea culpa di Sala: Alberi più attenzione, dice lui, è un virgolettato. E poi ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura: intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e ricoveri in ospedale, salmonella in scuole e asili della Valtrompia, ispezioni nella ditta dei pasti. di spalla l'iniziativa Fine Vita, 17.000 firme per la legge regionale. Al centro della pagina poi auto sempre più vecchia a Brescia, una su tre a oltre 17 anni di età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni. C'è anche lo studio Giovani e Donne, il grave divario degli stipendi. Restiamo ancora in Lombardia, l'Eco di Bergamo, al centro della pagina: in 55 comuni bergamaschi parte la corsa per le elezioni nel 2027, sfide di peso tra Treviglio e Caravaggio, da Alzano a Ponte. E poi, di taglio più basso, uccise la moglie, perizia psichiatrica. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura: una follia discutere la TAV, Cirio in consiglio regionale opera necessaria, scontro tra i partiti, il campo largo si divide, lavori in Francia, niente TGV fino al 9 ottobre, lo russo dialoga con Sala e Salis dell'emergenza, treni nel nord-ovest. E poi c'è il caso cantieri sgravitari ai commercianti. Di spalla, mamma picchia a 15 anni, chiama i carabinieri e la fa arrestare, l'inchiesta. E di taglio più basso, la salute è cresciuta del 30% le domande per corsi di laurea e infermieristica. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica. L'apertura al centro della pagina: stadio approvato il restyling, i tifosi posti per stare in piedi, via libera dal consiglio comunale, Saris apre alla possibile variante per non diminuire la capienza. E a proposito di calcio, il Genoa passa a fatica in Coppa, l'altro titolo al centro della pagina. In alto poi Salone Nautico, mille barche e la DJ Nova, il 1 ottobre apre la kermesse, concerto della Star Tecno il 2 al Mandraccio. Cambiamo zona geografica, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie regionali: misure antismog in Veneto, via libera ad Euro 5, la stretta della regione solo per il riscaldamento, auto ibride, torna il bonus. E poi osservatorio scuola, 6 su 10 a favore dell'educazione sessuale. Al centro della pagina poi il giallo, terminato, concluso purtroppo con la mara scoperta, Gabriella ha ritrovato il corpo in laguna, Venezia, 2 chilometri dal luogo dello schianto, e ci sarà appunto l'autopsia. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: Bolognina, cortocircuito a destra, contestati i dati del Viminale, Cavedagna attacca Lepore sui numeri dei reati in calo, ridicolo, il virgolettato dice, ma sono del prefetto, il SIULP li rivendica, grande risultato, il PD accusa Fratelli d'Italia e una campagna contro la città. E poi scuola, un manichino di Valditara appeso scatena la polemica, sciopero dei medici di base anche oggi, stanchi di turni da 17 ore di lavoro. Al centro della pagina poi Tedesco in fuorigioco, il Bologna vuole cambiare Palladino in pole per sostituirlo, si parla naturalmente di sport, si parla di calcio. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura è curiosa, coccodrillo, niente DNA da Pistoia, responso negativo dal laboratorio di Parigi sui campioni prelevati a luglio, l'esperto naturalista Bera non torna, per me non c'è alcun rettile nel lago. E poi da Prato c'è un progetto per allargare il pronto soccorso, e taglio più basso a Montecatini, chiesa ortodossa attesa in centinaia alla consacrazione, da Scandicci brucia condominio, soccorsa anche una donna incinta. Al centro della pagina la foto di compianto Ciampi, 10 anni senza Ciampi, il presidente di tutti, l'inserto, 16 pagine dedicate allo statista toscano che traghetto l'Italia in Europa. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'estate record dell'auditorium, tanti sold out, artisti provenienti da tutto il mondo, pubblico sempre più giovane, la Summerfest chiude con 230.000 spettatori, Ranucci, continueremo a innovare. In alto poi Spin Time, mossa antioccupanti di Fratelli d'Italia, emendamento di Rampelli al decreto sulla pubblica amministrazione per evitare il rientro. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, paura Prati, caccia a chi spara Piombini, quartiere in allerta dopo il caso della donna ferita al braccio che sarà operata, altri precedenti negli ultimi giorni, sicurezza, i carabinieri hanno setacciato diversi appartamenti, il colpo esploso lunedì potrebbe essere partito da un balcone o da uno scooter. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina, la costiera sfregiata, il fuoco è doloso, turisti in fuga, poi incendio domato, ma restano piccoli focolai, questo il titolo principale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
19: GR News.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9 e 8 minuti.
19: News.
18: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli, dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League, alle 21 attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme, ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
13: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: La rassegna stampa.
1: È mercoledì 16 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulle tensioni con la Russia che riguardano in qualche modo anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Lituania. Da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Lituania da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora la politica internazionale, la geopolitica. Allora iniziamo

0: Nuova proroga lira di Madrid. Come funziona lo Stabilicum a proposito di legge elettorale? Premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Al centro della pagina poi l'apertura principale: Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, battuto un drone prima della arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, questo è il virgolettato, le parole del ministro della difesa, ma ascoltiamo proprio Crosetto.
1: E anche ieri sera, a distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia.
0: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla c'è la foto di Donald Trump, l'annuncio americano: abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. Di taglio più basso poi notizie false e minacce, il piano contro lo titolo, Lazio il complotto. E poi al centro della pagina la storia assurda avvenuta a Roma: io colpita dai pallini per la strada a Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra e il racconto della vittima. Ci spostiamo adesso su Repubblica, anche qui la doppia apertura, la prima riguarda la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. E poi c'è l'analisi di Tito Boeri: non affidare all'INPS la dote dei bebè. C'è l'altra apertura con tanto di foto del ministro Crosetto: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto. Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma, applaude Salvini, con lui torna il realismo. C'è anche un'intervista a Elly Schlein: una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Questo naturalmente a corollario dell'apertura, della prima apertura, quella dedicata alla legge elettorale, ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il governo: prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. Ascoltiamo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Il ministro dell'interno valuterà le cose da fare, sia per quanto riguarda la Slovenia, sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza interna del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
0: Andiamo sulla Stampa adesso, anche qui la stessa scelta, doppia apertura, l'apertura principale al centro della pagina: jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto poi l'altra apertura, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen, la russa passo avanti, l'incognita alla Camera. C'è anche un altro richiamo nel fortino di Marine Le Pen: è tornata la segregazione, Perpignan, scuole separate per i migranti. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump: la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tycoon e succube dei dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman, autocrate riformatore nella palude yemenita. Andiamo sul Fatto Quotidiano: l'apertura di senso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, coalizioni spaccate. Il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar, eccetera. Sì da Forza Italia, Partito Democratico, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Il resto del Carlino: legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, il titolo principale. Poi c'è una storia, la lezione di Michael J. Fox: mai arrendersi al Parkinson, e c'è la foto proprio dell'attore. La verità.

0: Smentito il giudice buonista in cella, il bengalese stupratore, dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'emigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni, ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. C'è la foto del generale Vannacci, il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il giornale, l'apertura, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne a Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi a Roma e poi diffamò la russa Junior, Vecchioni va a processo, ha rubato in casa mia, questo è il virgolettato. Il Sole 24 Ore per chiudere, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, l'apertura e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali. Oggi ne dico, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 16 settembre, San Cornelio, il sole sorge a Roma alle 6:48 e tramonta alle 19:18. A Milano sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:34. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 inizia in Italia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre, provocato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera delle forze di polizia. Nel 1908 viene fondata, con sede a Detroit, la General Motors. Sarà marchio importante dell'industria automobilistica statunitense, con una produzione che va dalle classiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Nel 1985 un attentato di matrice palestinese colpisce il Café de Paris di Via Veneto a Roma. Due bombe lanciate tra i tavolini del locale causano ben 39 feriti, in uno dei luoghi simbolo della dolce vita. Nasce a New York, il 16 settembre del 1927, l'attore Peter Falk. Storico protagonista della serie TV Colombo, Falk caratterizza magistralmente la figura del tenente di polizia dalla finta ingenuità e dall'aria apparentemente svagata, ma che in realtà nasconde una determinazione e un puntiglio che si avvicinano alla spietatezza. Oltre agli episodi televisivi che andranno in onda ininterrottamente dal 1971 al 1978, sulle indagini del tenente Colombo saranno girati anche diversi film prodotti dallo stesso Peter Falk, al quale l'Italia consegnerà, nel 2004, un David di Donatello. Muore a Parigi, in questo giorno del 1977, il soprano di origine greca Maria Callas, conosciuta anche come la Divina. Da molti considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, la Callas viene ricordata essenzialmente per la sua voce inimitabile e per la sua capacità di rappresentare sulla scena i drammi interiori dei suoi personaggi. La sua carriera inizia nel 1948 a Firenze, dove canta La Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 9 e 23 minuti.
4: News. Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares, Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato il ripristino dei voli in partenza e in arrivo negli spazi aerei C1 e B3 a seguito del passaggio dello stato d'allerta dell'attività vulcanica da rosso ad arancione. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 16 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora riprendiamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo anche ai titoli dei principali quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Delpini, a volte mi sento irrilevante, il virgolettato, l'ironia dell'arcivescovo nel decennale del mandato. Sembra che ciò che cerco di trasmettere non venga colto. L'intervista: il monsignore sferza la città in vista delle comunali, è il momento di conversione dell'individualismo al senso di comunità. E poi al centro della pagina la fotonotizia: ha presentato il progetto appartamenti vista galleria e cunicoli sotterranei, così Prada rinnova gli spazi nel salotto dei milanesi. Di spalla il commento: Milano attrattiva per la forza delle relazioni che sa creare, l'articolo di Mario Rodriguez. Al centro della pagina poi, da Franco Barisi a Vanoni, Famedio, 14 nuovi iscritti, polemica PD su Monguzzi, Pantheon, le scelte di Palazzo Marino. E poi prostituzione minorile, condannato avvocato di un grande studio legale in tribunale, ingaggiava le ragazze su un sito. Andiamo sul giornale, sull'edizione Milano del giornale. Sondaggio sul Tris di Polizia verso il voto, venerdì altro vertice tra i leader del centrodestra, ma sceglieranno tra Perego, Lupi e Sardone solo dopo Pontida. Cena di Fratelli d'Italia con 60 tavoli. La Russa invita i civici usciti dal Totonomi. Oggi Tatarella e Civita lanciano la lista. Al centro della pagina la fotonotizia: Baresi, Vanoni e Pizzul entrano nel Pantheon, sono 14 nuovi nomi per il Famedio del 2 novembre. Poi di spalla ora il mea culpa di Sala: Alberi più attenzione, dice lui, è un virgolettato. E poi ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi. L'apertura: intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e il ricovero in ospedale, salmonella in scuole asili della Valtrompia, ispezioni nella ditta dei pasti. di spalla l'iniziativa Fine Vita, 17.000 firme per la legge regionale. Al centro della pagina poi: auto sempre più vecchia a Brescia, una su tre a oltre 17 anni d'età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni. C'è anche lo studio Giovani e Donne, il grave divario degli stipendi. Restiamo ancora in Lombardia, l'Eco di Bergamo, al centro della pagina: in 55 comuni bergamaschi parte la corsa per le elezioni nel 2027, sfide di peso tra Treviglio e Caravaggio, da Alzano a Ponte. E poi, di taglio più basso: uccise la moglie, perizia psichiatrica. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura: una follia discutere la TAV, Cirio in consiglio regionale, opera necessaria, scontro tra i partiti, il campo largo si divide, lavori in Francia, niente TGV fino al 9 ottobre, lo russo dialoga con Sala e Salis dell'emergenza, treni nel nord-ovest. E poi c'è il caso cantieri sgravitari ai commercianti. Di spalla: mamma picchia a 15 anni, chiama i carabinieri e la fa arrestare, l'inchiesta. E di taglio più basso: la salute è cresciuta del 30% le domande per corsi di laurea e infermieristica. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: stadio approvato il restyling, i tifosi posti per stare in piedi, via libera dal consiglio comunale, Saris apre alla possibile variante per non diminuire la capienza. E a proposito di calcio, il Genoa passa a fatica in Coppa, l'altro titolo al centro della pagina. In alto poi: salone nautico, mille barche, la DJ Nova, il 1 ottobre apre la kermesse, concerto della star tecnico il 2 al Mandraccio. Cambiamo zona geografica, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie regionali: misure antismog in Veneto, via libera ad Euro 5, la stretta della regione solo per il riscaldamento, auto ibride, torna il bonus. E poi osservatorio scuola, 6 su 10 a favore dell'educazione sessuale. Al centro della pagina poi il giallo, terminato, concluso purtroppo con la mala scoperta: Gabriella ha ritrovato il corpo in laguna, Venezia, 2 chilometri dal luogo dello schianto, e ci sarà appunto l'autopsia. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: Bolognina, cortocircuito a destra, contestati i dati del Viminale, Cavedagna attacca Lepore sui numeri dei reati in calo, ridicolo, il virgolettato dice, ma sono del prefetto, il SIULP li rivendica, grande risultato, il PD accusa Fratelli d'Italia, è una campagna contro la città. E poi scuola: un manichino di Valditara appeso scatena la polemica, sciopero dei medici di base anche oggi, stanchi di turni da 17 ore di lavoro. Al centro della pagina poi Tedesco in fuorigioco: il Bologna vuole cambiare Palladino in pole per sostituirlo. Si parla naturalmente di sport, si parla di calcio. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura è curiosa: coccodrillo, niente DNA da Pistoia, responso negativo dal laboratorio di Parigi sui campioni prelevati a luglio, l'esperto naturalista Bera non torna, per me non c'è alcun rettile nel lago. E poi da Prato: c'è un progetto per allargare il pronto soccorso, e taglio più basso: Montecatini, chiesa ortodossa attesi in centinaia alla consacrazione, da Scandicci brucia condominio, soccorsa anche una donna incinta. Al centro della pagina la foto di compianto Ciampi, 10 anni senza Ciampi, il presidente di tutti, l'inserto, 16 pagine dedicate allo statista toscano che traghetto l'Italia in Europa. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'estate record dell'auditorium, tanti sold out, artisti provenienti da tutto il mondo, pubblico sempre più giovane, la Summerfest chiude con 230.000 spettatori, Ranucci, continueremo a innovare. In alto poi Spin Time, mossa Alleanza Antioccupanti di Fratelli d'Italia, emendamento di Rampelli al decreto sulla pubblica amministrazione per evitare il rientro. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, paura Prati, caccia a chi spara Piombini, quartiere in allerta dopo il caso della donna ferita al braccio che sarà operata, altri precedenti negli ultimi giorni, sicurezza, i carabinieri hanno setacciato diversi appartamenti, il colpo esploso lunedì potrebbe essere partito da un balcone o da uno scooter. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina la costiera sfregiata, il fuoco è doloso, turisti in fuga, poi incendio domato, ma restano piccoli focolai, questo il titolo principale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9 e 38 minuti.
6: News.
4: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
11: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42% assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
12: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
11: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
13: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
4: Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio a Palazzo Chigi per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,20 al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,30. Il governo sarebbe orientato a prorogare lo sconto sul diesel, la misura in scadenza domani, 17 settembre. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. È probabile che il velivolo fosse russo, ha dichiarato il ministro Crosetto in visita ieri proprio a Vilnius. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe e attacca Meloni e Tajani. Marco Mancini.
14: Il governo ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il Viminale, la misura è stata ritenuta necessaria dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Permangono, sottolinea il Ministero dell'Interno, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino all'8 ottobre. E lo scontro politico tra i due governi si fa sempre più acceso. La premier Meloni e il ministro Tajani prendono decisioni a fine di propaganda politica interna e non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione, attacca il ministro degli esteri spagnolo. Una reazione fuori luogo ed aggressiva. L'Italia difende la propria sicurezza, replica il vice premier Tajani.
4: Maxi furto di dati a Revolut, il colosso britannico fintech con 80 milioni di clienti nel mondo, è finito al centro di una sofisticata truffa informatica. Servendosi di una PEC compromessa appartenente a un'istituzione italiana, gli hacker hanno chiesto e ottenuto dalla banca dati personali dei clienti, circa 680 secondo il Financial Times. Tra i dati sottratti, gli indirizzi di contatto, i documenti di identificazione, dati finanziari, incluso lo storico delle transazioni. Revolut ha precisato che i fondi dei clienti non sono stati toccati. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
15: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e rivallarno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
16: Brava la squadra perché ha dato continuità continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
15: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 al Sud Tirolo all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
4: Europei maschili di pallavolo, quarto successo in altrettante gare dell'Italia di De Giorgi, Repubblica Ceca KO, domani l'ultima del girone contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme, ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
10: Meteo.
5: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
0: È mercoledì 16 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulle tensioni con la Russia che riguardano in qualche modo anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Lituania da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora la politica internazionale, la geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. La falsa apertura in alto, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, c'è l'editoriale anche di Sabino Cassese, voto e astensione, l'incerto futuro futuro dei partiti. E poi dall'interno la mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga all'ira di Madrid. Come funziona lo Stabilicum a proposito di legge elettorale? Premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Al centro della pagina poi l'apertura principale: Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, questo è il virgolettato, le parole del ministro della difesa, ma ascoltiamo proprio Crosetto.
18: Anche ieri sera, a distanza di un mese, gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone, di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia.
0: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla c'è la foto di Donald Trump, l'annuncio americano: abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. Di taglio più basso poi notizie false e minacce, il piano contro lo titolo, Lazio il complotto. E poi al centro della pagina la storia assurda avvenuta a Roma: io colpita dai pallini per la strada a Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra e il racconto della vittima. Ci spostiamo adesso su Repubblica, anche qui la doppia apertura, la prima riguarda la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. E poi c'è l'analisi di Tito Boeri: non affidare all'INPS la dote dei bebè. C'è l'altra apertura con tanto di foto del ministro Crosetto: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto. Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma, applaude Salvini, con lui torna il realismo. C'è anche un'intervista a Elie Schlein: una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Questo naturalmente a corollario dell'apertura, della prima apertura, quella dedicata alla legge elettorale, ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il governo: prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. Ascoltiamo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
19: Il ministro dell'interno valuterà le cose da fare, sia per quanto riguarda la Slovenia, sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza interna del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
0: Andiamo sulla Stampa adesso, anche qui la stessa scelta, doppia apertura, l'apertura principale al centro della pagina: jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto poi l'altra apertura, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen, la russa passo avanti, l'incognita alla Camera. C'è anche un altro richiamo nel fortino di Marine Le Pen: è tornata la segregazione, Perpignan, scuole separate per i migranti. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump: la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tycoon e succube dei dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman, autocrate riformatore nella palude yemenita. Andiamo sul Fatto Quotidiano: l'apertura di senso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe, coalizioni spaccate, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar e eccetera, sì da Forza Italia, Partito Democratico, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Il resto del carlino, legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, il titolo principale, poi c'è una storia, la lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson, e c'è la foto proprio dell'attore. La verità, smentito il giudice buonista in cella, il bengalese stupratore, dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'emigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni, ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. C'è la foto del generale Vannacci, il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il giornale, l'apertura, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne a Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi a Roma, e poi diffamò la russa Junior, Vecchioni va a processo, ha rubato in casa mia, questo è il virgolettato. Il Sole 24 Ore, per chiudere, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, l'apertura, e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine, principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 16 settembre, San Cornelio, il sole sorge a Roma alle 6.48 e tramonta alle 19.18. A Milano sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.34. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 inizia in Italia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre, provocato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera delle forze di polizia. Nel 1908 viene fondata, con sede a Detroit, la General Motors. Sarà marchio importante dell'industria automobilistica statunitense, con una produzione che va dalle classiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Nel 1985 un attentato di matrice palestinese colpisce il Café de Paris di Via Veneto a Roma. Due bombe lanciate tra i tavolini del locale causano ben 39 feriti, in uno dei luoghi simbolo della dolce vita. Nasce a New York, il 16 settembre del 1927, l'attore Peter Falk. Storico protagonista della serie TV Colombo, Falk caratterizza magistralmente la figura del tenente di polizia dalla finta ingenuità e dall'aria apparentemente svagata, ma che in realtà nasconde una determinazione e un puntiglio che si avvicinano alla spietatezza. Oltre agli episodi televisivi che andranno in onda ininterrottamente dal 1971 al 1978, sulle indagini del tenente Colombo saranno girati anche diversi film prodotti dallo stesso Peter Falk, al quale l'Italia consegnerà, nel 2004, un David di Donatello. Muore a Parigi, in questo giorno del 1977, il soprano di origine greca Maria Callas, conosciuta anche come la Divina. Da molti considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, la Callas viene ricordata essenzialmente per la sua voce inimitabile e per la sua capacità di rappresentare sulla scena i drammi interiori dei suoi personaggi. La sua carriera inizia nel 1948 a Firenze, dove canta la Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
11: Sono le 9 e 57 minuti.
20: News. Bentrovati dalla redazione.
21: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
20: Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, ha avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
21: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
20: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici. Poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
21: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
20: Sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
2: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
21: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme. Ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come il rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
10: GR News.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
25: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
10: Sport.
20: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il 1° posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il 1° trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo solo due componenti della corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme, ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come il rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il Tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del Presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
5: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
0: È mercoledì 16 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulle tensioni con la Russia che riguardano in qualche modo anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Lituania da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora la politica internazionale, la geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. La falsa apertura in alto, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, c'è l'editoriale anche di Sabino Cassese, voto e astensione, l'incerto futuro dei partiti. E poi dall'interno la mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga all'ira di Madrid. Come funziona lo stabilicum a proposito di legge elettorale? Premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Al centro della pagina poi l'apertura principale, Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, questo è il virgolettato, le parole del ministro della difesa, ma ascoltiamo proprio Crosetto.
18: E anche ieri sera a distanza di un mese gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia.
0: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla c'è la foto di Donald Trump, l'annuncio americano: abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. Di taglio più basso poi notizie false e minacce, il piano contro lo titolo, Lazio il complotto. E poi al centro della pagina la storia assurda avvenuta a Roma: io colpita dai pallini per la strada a Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra e il racconto della vittima. Ci spostiamo adesso su Repubblica, anche qui la doppia apertura, la prima riguarda la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. E poi c'è l'analisi di Tito Boeri: non affidare all'INPS la dote dei bebè. C'è l'altra apertura con tanto di foto del ministro Crosetto: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. C'è anche un'intervista a Elie Schlein: una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Questo naturalmente a corollario dell'apertura, della prima apertura, quella dedicata alla legge elettorale. Ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il governo: prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. Ascoltiamo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
19: Il ministro dell'interno valuterà le cose da fare, sia per quanto riguarda la Slovenia, sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza interna del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
0: Andiamo sulla stampa adesso, anche qui la stessa scelta, doppia apertura, l'apertura principale al centro della pagina: jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto poi l'altra apertura, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen, la russa passo avanti, l'incognita alla Camera. C'è anche un altro richiamo nel fortino di Marine Le Pen: è tornata la segregazione, Perpignan, scuole separate per i migranti. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump: la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tecu e succube dei dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman autocrati. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump: la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tycoon e succube dei dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman autocrate, riformatore nella palude yemenita. Andiamo sul

0: Qatar, eccetera. Sì, da Forza Italia, Partito Democratico, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Il resto del carlino, legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, il titolo principale, poi c'è una storia, la lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson, e c'è la foto proprio dell'attore. La verità, smentito il giudice buonista in cella, il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'emigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni, ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. C'è la foto del generale Vannacci, il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il giornale L'Apertura, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una 13enne a Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi a Roma e poi diffamò la russa Junior, Vecchioni va a processo, ha rubato in casa mia, questo è il virgolettato. Il Sole 24 Ore, per chiudere, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, L'Apertura e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali, oggi ne dico, l'arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 16 settembre, San Cornelio, il sole sorge a Roma alle 6:48 e tramonta alle 19:18. A Milano sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:34. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 inizia in Italia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre, provocato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera delle forze di polizia. Nel 1908 viene fondata, con sede a Detroit, la General Motors. Sarà marchio importante dell'industria automobilistica statunitense, con una produzione che va dalle classiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Nel 1985 un attentato di matrice palestinese colpisce il Café de Paris di Via Veneto a Roma. Due bombe lanciate tra i tavolini del locale causano ben 39 feriti, in uno dei luoghi simbolo della dolce vita. Nasce a New York, il 16 settembre del 1927, l'attore Peter Falk. Storico protagonista della serie TV Colombo, Falk caratterizza magistralmente la figura del tenente di polizia dalla finta ingenuità e dall'aria apparentemente svagata, ma che in realtà nasconde una determinazione e un puntiglio che si avvicinano alla spietatezza. Oltre agli episodi televisivi che andranno in onda ininterrottamente dal 1971 al 1978, sulle indagini del tenente Colombo saranno girati anche diversi film prodotti dallo stesso Peter Falk, al quale l'Italia consegnerà, nel 2004, un David di Donatello. Muore a Parigi, in questo giorno del 1977, il soprano di origine greca Maria Callas, conosciuta anche come la Divina. Da molti considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, la Callas viene ricordata essenzialmente per la sua voce inimitabile e per la sua capacità di rappresentare sulla scena i drammi interiori dei suoi personaggi. La sua carriera inizia nel 1948 a Firenze, dove canta la Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 10 e 19 minuti.
4: News. Buongiorno dalla redazione.
5: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
4: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
5: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di percorso

0: acquisizione locale personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
1: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
0: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4. 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 chilometri.
1: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa a arancione è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
4: Mercoledì 16 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio e allora riprendiamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo anche ai titoli dei principali quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Delpini, a volte mi sento irrilevante, il virgolettato, l'ironia dell'arcivescovo nel decennale del mandato, sembra che ciò che cerco di trasmettere non venga colto. L'intervista: il monsignore sferza la città in vista delle comunali, è il momento di conversione dell'individualismo al senso di comunità. E poi al centro della pagina la fotonotizia: ha presentato il progetto appartamenti vista galleria e cunicoli sotterranei, così Prada rinnova gli spazi nel salotto dei milanesi. Di spalla il commento: Milano attrattiva per la forza delle relazioni che sa creare. L'articolo di Mario Rodriguez. Al centro della pagina poi da Franco Barisi a Vanoni, Famedio, 14 nuovi iscritti, polemica PD su Monguzzi, Pantheon, le scelte di Palazzo Marino. E poi prostituzione minorile, condannato avvocato di un grande studio legale in tribunale, ingaggiava le ragazze su un sito. Andiamo sul giornale, sull'edizione Milano del giornale. Sondaggio sul tris di politica verso il voto, venerdì altro vertice tra i leader del centrodestra, ma sceglieranno tra Perego, Lupi e Sardone solo dopo Pontida. Cena di Fratelli d'Italia con 60 tavoli. La Russa invita i civici usciti dal Totonomi. Oggi Tatarella e Civita lanciano la lista. Al centro della pagina la fotonotizia: Baresi, Vanoni e Pizzul entrano nel Pantheon, sono 14 nuovi nomi per il Famedio del 2 novembre. Poi di spalla ora il mea culpa di Sala: Alberi più attenzione, dice lui, è un virgolettato. E poi ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi. L'apertura: intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e ricoveri in ospedale, salmonella in scuole e asili della Valtrompia, ispezioni nella ditta dei pasti. di spalla l'iniziativa Fine Vita, 17.000 firme per la legge regionale, al centro della pagina poi auto sempre più vecchia a Brescia, una su tre a oltre 17 anni d'età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni, c'è anche lo studio giovani e donne, il grave divario degli stipendi. Restiamo ancora in Lombardia, l'eco di Bergamo, al centro della pagina, in 55 comuni bergamaschi parte la corsa per le elezioni nel 2027, sfide di peso tra Treviglio e Caravaggio, da Alzano a Ponte, e poi di taglio più basso, uccise la moglie, perizia psichiatrica. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura, una follia discutere la TAV, Cirio in consiglio regionale, opera necessaria, scontro tra i partiti, il campo largo si divide, lavori in Francia, niente TGV fino al 9 ottobre, lo russo dialoga con Sala e Salis dell'emergenza, treni nel nord-ovest, e poi c'è il caso cantieri sgravitari ai commercianti. Di spalla, mamma picchia a 15 anni, chiama i carabinieri e la fa arrestare, l'inchiesta è di taglio più basso, la salute è cresciuta del 30%, le domande per corsi di laurea e infermieristica. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, stadio approvato il restyling, i tifosi posti per stare in piedi, via libera dal consiglio comunale, Saris apre alla possibile variante per non diminuire la capienza, e a proposito di calcio, il Genoa passa a fatica in Coppa, l'altro titolo al centro della pagina, in alto poi Salone Nautico, mille barche e la DJ Nova, il 1 ottobre apre la kermesse, concerto della Star Tecno il 2 al Mandraccio. Cambiamo zona geografica, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie regionali, misure antismog in Veneto, via libera ad Euro 5, la stretta della regione solo per il riscaldamento, auto ibride, torna il bonus, e poi osservatorio scuola 6 su 10 a favore dell'educazione sessuale, al centro della pagina poi il giallo, terminato, concluso purtroppo con la mala scoperta, Gabriella ha ritrovato il corpo in laguna, Venezia, 2 chilometri dal luogo dello schianto, e ci sarà appunto l'autopsia. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Bolognina cortocircuito a destra, contestati i dati del Viminale, Cavedagna attacca Lepore sui numeri dei reati in calo, ridicolo, il virgolettato dice, ma sono del prefetto, il SIURP li rivendica, grande risultato, il PD accusa Fratelli d'Italia e una campagna contro la città. E poi scuola, un manichino di Valditara appeso scatena la polemica, sciopero dei medici di base anche oggi, stanchi di turni da 17 ore di lavoro, al centro della pagina poi Tedesco in fuorigioco, il Bologna vuole cambiare Palladino in pole per sostituirlo, si parla naturalmente di sport, si parla di calcio. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura è curiosa, coccodrillo, niente DNA da Pistoia, responso negativo dal laboratorio di Parigi sui campioni prelevati a luglio, l'esperto naturalista Bera non torna, per me non c'è alcun rettile nel lago. E poi da Prato c'è un progetto per allargare il pronto soccorso, il taglio più basso a Montecatini, chiesa ortodossa attesi in centinaia alla consacrazione, da Scandicci brucia condominio, soccorsa anche una donna incinta, al centro della pagina la foto di compianto Ciampi, 10 anni senza Ciampi, il presidente di tutti, l'inserto, 16 pagine dedicate allo statista toscano che traghetto l'Italia in Europa. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'estate record dell'auditorium, tanti sold out, artisti provenienti da tutto il mondo, pubblico sempre più giovane, la Summerfest chiude con 230.000 spettatori, Ranucci, continueremo a innovare, in alto poi Spin Time, mossa borsa antioccupanti di Fratelli d'Italia, emendamento di Rampelli al decreto sulla pubblica amministrazione per evitare il rientro. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, paura Prati, caccia a chi spara Piombini, quartiere in allerta dopo il caso della donna ferita al braccio che sarà operata, altri precedenti negli ultimi giorni, sicurezza, i carabinieri hanno setacciato diversi appartamenti, il colpo esploso lunedì potrebbe essere partito da un balcone o da uno scooter. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina la costiera sfregiata, il fuoco è doloso, turisti in fuga, poi incendio domato, ma restano piccoli focolai, questo il titolo principale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 10:34. News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È in corso il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in apertura a un affondo contro gli ultranazionalismi e nemici dell'Europa e della democrazia, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, ha detto von der Leyen. I nomi possono essere diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso: disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità europea. Quindi, ha aggiunto, non limitiamoci a opporci a tutto ciò, ma lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente americano lo stop della guerra con misure simboliche. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Intanto le difese aeree dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto un drone diretto, pare, verso la Mecca e accusano è stato lanciato dagli Houthi, che però a loro volta si difendono parlando di bugia, logora, non minacciamo luoghi sacri e annunciano abbiamo abbattuto un caccia saudita. In Italia adesso, ieri la via libera del Senato, la legge elettorale, bagarre in aula con le opposizioni sul piede di guerra, ma sentiamo quali sono le principali novità nel servizio della redazione.
9: Il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato a Palazzo Madama e dovrà quindi tornare a Montecitorio per la terza lettura. Tra le novità ci sono le preferenze con capilista bloccati e la revisione delle regole sulla raccolta delle firme. Dura la protesta delle opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa. Il Partito Democratico accusa la maggioranza di voler modificare le regole per evitare una sconfitta elettorale. Critica anche da Movimento 5 Stelle e Italia Viva.
4: Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. L'amministrazione comunale ha disposto la disinfestazione straordinaria in alcune zone del paese. Tragedia sfiorata a Napoli in un appartamento al civico 173 di via Renaccia, dove il pavimento della cucina è improvvisamente crollato facendo precipitare al piano di sotto padre e figlio. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e per fortuna i locali sottostanti non erano abitati. Si era temuto il peggio per i due, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Subito dopo sono stati portati in ambulanza all'ospedale CTO, dove i sanitari li hanno giudicati non in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Lo sport e il calcio: ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League. Domani la Juve, questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
10: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
4: È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Proreco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa, originale e controversa, ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo due componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme. Ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come il rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visione con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
11: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: La rassegna stampa.
4: È mercoledì 16 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine, i principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulle tensioni con la Russia che riguardano in qualche modo anche l'Italia dopo l'abbattimento di un drone russo in Lituania da parte proprio di un jet italiano, ma si parla ovviamente in primo piano anche del via libera alla legge elettorale in Senato e ancora la politica internazionale, la geopolitica. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, la falsa apertura in alto, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, c'è l'editoriale anche di Sabino Cassese, voto e astensione, l'incerto futuro dei partiti. E poi dall'interno la mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga all'ira di Madrid. Come funziona lo Stabilicum a proposito di legge elettorale? Premio a chi ottiene il 42% le firme e l'addio ai collegi. Al centro della pagina poi l'apertura principale, Lituania, jet italiani in azione, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata l'Europa, lo zar non si fermerà, battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, questo è il virgolettato, le parole del ministro della difesa, ma ascoltiamo proprio Crosetto.
8: E anche ieri sera a distanza di un mese gli aerei italiani sono intervenuti, gli Eurofighter che sono dislocati in Lituania hanno abbattuto un drone di cui non è ancora certa la provenienza, dando la dimostrazione di cosa significa far parte di un'alleanza importante come quella della NATO, in un fronte come quello est che da tempo ormai ci riserva delle problematiche, che non sono problematiche che riguardano questi paesi, ma che riguardano tutta l'alleanza atlantica, quindi compresa l'Italia.
4: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, di spalla c'è la foto di Donald Trump, l'annuncio americano, abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina, di taglio più basso poi notizie false e minacce, il piano contro lo titolo, Lazio il complotto, e poi al centro della pagina la storia assurda avvenuta a Roma, io colpita dai pallini per la strada a Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra e il racconto della vittima. Ci spostiamo adesso adesso su Repubblica, anche qui la doppia apertura, la prima riguarda la legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera, e poi c'è l'analisi di Tito Boeri, non affidare all'INPS la dote dei bebè. C'è l'altra apertura con tanto di foto del ministro Crosetto, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. C'è anche un'intervista a Elie Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne, questo naturalmente a corollario dell'apertura, della prima apertura, quella dedicata alla legge elettorale, ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il governo, prorogato il blocco di Schengen, la furia di Madrid. Ascoltiamo le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
13: Il ministro dell'interno valuterà le cose da fare, sia per quanto riguarda la Slovenia, sia per quanto riguarda la Spagna. Il problema è garantire la sicurezza delle frontiere e garantire la sicurezza interna del nostro paese, quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
4: Andiamo sulla stampa adesso, anche qui la stessa scelta, doppia apertura, l'apertura principale al centro della pagina, jet italiani contro i droni russi, sale l'attenzione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto poi l'altra apertura, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen, la russa passo avanti, l'incognita alla Camera. C'è anche un altro richiamo nel fortino di Marine Le Pen, è tornata la segregazione, Perpignan, scuole separate per i migranti. Al centro della pagina poi schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di medio termine, l'ira del tycoon e succube dei dem, dice lui. C'è anche il ritratto poi di spalla, il principe Bin Salman, autocrate riformatore nella palude yemenita. Andiamo sul Fatto Quotidiano, l'apertura di senso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, coalizioni spaccate, il Parlamento europeo chiede a Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar eccetera, sì da Forza Italia, Partito Democratico, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e Futuro Nazionale. Il resto del Carlino, legge elettorale, ok del Senato, le opposizioni insorgono, il titolo principale, poi c'è una storia, la lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson, e c'è la foto proprio dell'attore. La Verità, smentito il giudice buonista in cella, il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione, a volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'emigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette. C'è la foto del generale Vannacci, il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo, scrive appunto il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il Giornale, l'apertura, il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo, torna in cella il bengalese che ha molestato una 13enne a Bologna, dopo le case ai compagni arrivano i soldi a Roma, e poi diffamò la russa Junior, Vecchioni va a processo, ha rubato in casa mia, questo è il virgolettato. Il Sole 24 Ore, per chiudere, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, l'apertura, e poi il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Queste le prime pagine, i principali quotidiani nazionali, oggi ne dico, la restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 16 settembre, San Cornelio, il sole sorge a Roma alle 6:48 e tramonta alle 19:18. A Milano sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:34. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1904 inizia in Italia il primo sciopero generale, che durerà sino al 21 settembre, provocato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera delle forze di polizia. Nel 1908 viene fondata, con sede a Detroit, la General Motors. Sarà marchio importante dell'industria automobilistica statunitense, con una produzione che va dalle classiche Chevrolet alle lussuose Cadillac. Nel 1985 un attentato di matrice palestinese colpisce il Café de Paris di Via Veneto a Roma. Due bombe lanciate tra i tavolini del locale causano ben 39 feriti, in uno dei luoghi simbolo della dolce vita. Nasce a New York, il 16 settembre del 1927, l'attore Peter Falk. Storico protagonista della serie TV Colombo, Falk caratterizza magistralmente la figura del tenente di polizia dalla finta ingenuità e dall'aria apparentemente svagata, ma che in realtà nasconde una determinazione e un puntiglio che si avvicinano alla spietatezza. Oltre agli episodi televisivi che andranno in onda ininterrottamente dal 1971 al 1978, sulle indagini del tenente Colombo saranno girati anche diversi film prodotti dallo stesso Peter Falk, al quale l'Italia consegnerà, nel 2004, un David di Donatello. Muore a Parigi, in questo giorno del 1977, il soprano di origine greca Maria Callas, conosciuta anche come la Divina. Da molti considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, la Callas viene ricordata essenzialmente per la sua voce inimitabile e per la sua capacità di rappresentare sulla scena i drammi interiori dei suoi personaggi. La sua carriera inizia nel 1948 a Firenze, dove canta la Norma di Bellini e dove stupisce il pubblico interpretando Casta Diva, che diventerà il suo cavallo di battaglia. L'ultima sua esibizione si terrà a Sapporo, in Giappone, nel 1974. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
14: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: Sono le 10 e 51 minuti.
16: News. Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Donald Trump ha attaccato la Corte Suprema dopo che i giudici avevano bocciato senza appello il suo piano di apportare modifiche radicali al voto per corrispondenza in vista delle elezioni di medio termine. Nessuno dei giudici nominati da Trump durante il suo primo mandato, cioè Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch e Amy Barrett, ha espresso disaccordo con l'opinione della maggioranza. Solo 2 componenti della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas, avrebbero consentito l'entrata in vigore delle norme. Ma Trump è andato oltre e ha criticato le altre sentenze come il rigetto dei suoi piani per limitare la cittadinanza per diritto di nascita e imporre dei dazi doganali generalizzati. Nonostante le proteste di Trump, la Corte Suprema gli ha concesso importanti vittorie nel passato, tra cui una sentenza del 2024 che ha stabilito che i presidenti godono di un'ampia immunità penale per gli atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il tribunale inoltre ha recentemente autorizzato la prosecuzione dei lavori per la sala da ballo della Casa Bianca voluta dallo stesso Trump. Questa volta il tentativo truffaldino di Trump di manipolare l'esito delle elezioni di medio termine non è riuscito e la decisione della Corte conferma la solitudine del presidente e della sua amministrazione. Si registrano infatti i mugugni di molti esponenti del suo partito preoccupati per la loro poltrona di congressisti, la differenza di visioni con gli stessi giudici da lui nominati, la distanza sempre più marcata con lo stesso elettorato che lo aveva riportato alla Casa Bianca. Difficile dunque prevedere la rimonta nei sondaggi di Trump. La guerra con l'Iran non finisce, il prezzo del greggio vola verso cifre record, i dati economici non sono positivi, il debito è spaventosamente aumentato e gli americani a poche settimane dalle elezioni si sentono più poveri.
11: Meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
4: Mercoledì 16 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio e allora riprendiamo la nostra rassegna stampa con uno sguardo anche ai titoli dei principali quotidiani regionali. Partiamo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: Delpini, a volte mi sento irrilevante, il virgolettato, l'ironia dell'arcivescovo nel decennale del mandato, sembra che ciò che cerco di trasmettere non venga colto. L'intervista: il monsignore sferza la città in vista delle comunali, è il momento di conversione dell'individualismo al senso di comunità. E poi al centro della pagina la fotonotizia: ha presentato il progetto appartamenti vista galleria e cunicoli sotterranei, così Prada rinnova gli spazi nel salotto dei milanesi. Di spalla il commento: Milano attrattiva per la forza delle relazioni che sa creare, l'articolo di Mario Rodriguez. Al centro della pagina poi da Franco Barisi a Vanoni, Famedio 14 nuovi iscritti, polemica PD su Monguzzi, Pantheon, le scelte di Palazzo Marino. E poi prostituzione minorile, condannato avvocato di un grande studio legale in tribunale, ingaggiava le ragazze su un sito. Andiamo sul giornale, sull'edizione Milano del giornale, sondaggio sul tris di politica verso il voto, venerdì altro vertice tra i leader del centrodestra, ma sceglieranno tra Perego, Lupi e Sardone solo dopo Pontida, cena di Fratelli d'Italia con 60 tavoli. La Russa invita i civici usciti dal Totonomi, oggi Tatarella e Civita lanciano la lista. Al centro della pagina la fotonotizia: Baresi, Vanoni e Pizzul entrano nel Pantheon, sono 14 nuovi nomi per il Famedio del 2 novembre. Poi di spalla ora il mea culpa di Sala: Alberi più attenzione, dice lui, è un virgolettato. E poi ci spostiamo a Brescia con Brescia Oggi, l'apertura: intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura e il ricovero in ospedale, salmonella in scuole e asili della Valtrompia, ispezioni nella ditta dei pasti. Di spalla l'iniziativa Fine Vita, 17.000 firme per la legge regionale. Al centro della pagina poi auto sempre più vecchia: Brescia una su tre a oltre 17 anni d'età, in provincia 860.000 veicoli, la mappa dei comuni. C'è anche lo studio giovani e donne, il grave divario degli stipendi. Restiamo ancora in Lombardia, l'eco di Bergamo, al centro della pagina: in 55 comuni bergamaschi parte la corsa per le elezioni nel 2027, sfide di peso tra Treviglio e Caravaggio da Alzano a Ponte, e poi di taglio più basso uccise la moglie, perizia psichiatrica. Ci spostiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un virgolettato, l'apertura, una follia discutere la TAV, Cirio in consiglio regionale, opera necessaria, scontro tra i partiti, il campo largo si divide, lavori in Francia, niente TGV fino al 9 ottobre, lo russo dialoga con Sala e Salis dell'emergenza, treni nel nord-ovest, e poi c'è il caso cantieri sgravitari ai commercianti. Di spalla, mamma picchia a 15 anni, chiama i carabinieri e la fa arrestare, l'inchiesta. E di taglio più basso, la salute è cresciuta del 30% le domande per corsi di laurea e infermieristica. Andiamo adesso anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, stadio approvato il restyling, i tifosi posti per stare in piedi, via libera dal consiglio comunale, Saris apre alla possibile variante per non diminuire la capienza, e a proposito di calcio, il Genoa passa a fatica in Coppa, l'altro titolo al centro della pagina, in alto poi Salone Nautico, mille barche, la DJ Nova, il 1 ottobre apre la kermesse, concerto della Star Tecno il 2 al Mandraccio. Cambiamo zona geografica, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto per quanto riguarda le notizie regionali, misure antismog in Veneto, via libera ad Euro 5, la stretta della regione solo per il riscaldamento, auto ibride, torna il bonus, e poi osservatorio scuola 6 su 10 a favore dell'educazione sessuale, al centro della pagina poi il giallo, terminato, concluso purtroppo con la mara scoperta, Gabriella ha ritrovato il corpo in laguna, Venezia, 2 chilometri dal luogo dello schianto, e ci sarà appunto l'autopsia. Andiamo anche in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Bolognina cortocircuito a destra, contestati i dati del Viminale, Cavedagna attacca Lepore sui numeri dei reati in calo, ridicolo, il virgolettato dice, ma sono del prefetto, il SIULP li rivendica, grande risultato, il PD accusa Fratelli d'Italia, è una campagna contro la città. E poi scuola, un manichino di Valditara appeso scatena la polemica, sciopero dei medici di base anche oggi, stanchi di turni da 17 ore di lavoro, al centro della pagina poi Tedesco in fuorigioco, il Bologna vuole cambiare Palladino in Pol per sostituirlo, si parla naturalmente di sport, si parla di calcio. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura è curiosa, coccodrillo, niente DNA da Pistoia, risponso negativo dal laboratorio di Parigi sui campioni prelevati a luglio, l'esperto naturalista Vera non torna, per me non c'è alcun rettile nel lago. E poi da Prato c'è un progetto per allargare il pronto soccorso, di taglio più basso a Montecatini, chiesa ortodossa attesi in centinaia alla consacrazione, da Scandicci brucia condominio, soccorsa anche una donna incinta, al centro della pagina la foto di compianto Ciampi, 10 anni senza Ciampi, il presidente di tutti, l'inserto, 16 pagine dedicate allo statista toscano che traghetto l'Italia in Europa. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'estate record dell'auditorium, tanti sold out, artisti provenienti da tutto il mondo, pubblico sempre più giovane, la Summerfest chiude con 230.000 spettatori, Ranucci, continueremo a innovare, in alto poi Spin Time, mossa antioccupanti di Fratelli d'Italia, emendamento di Rampelli al decreto sulla pubblica amministrazione per evitare il rientro. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, paura Prati, caccia a chi spara Piombini, quartiere in allerta dopo il caso della donna ferita al braccio che sarà operata, altri precedenti negli ultimi giorni, sicurezza, i carabinieri hanno setacciato diversi appartamenti, il colpo esploso lunedì potrebbe essere partito da un balcone o da uno scooter. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino di Napoli, al centro della pagina la costiera sfregiata, il fuoco è doloso, turisti in fuga, poi incendio domato, ma restano piccoli focolai, questo il titolo principale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: GR News.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
22: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
23: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 11 e 5 minuti.
23: News.
24: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto poco fa il discorso sullo stato dell'Unione. Al centro il contrasto ai pericoli che arrivano dagli ultranazionalismi e dai nemici della democrazia e dei valori europei, ma anche gli sforzi per trovare una ricetta europea sull'intelligenza artificiale che non si pieghi agli allarmismi, ma che cerchi di sgomberare il campo dei rischi connessi al suo utilizzo. Sul clima non c'è alcun dubbio, ha spiegato von der Leyen, l'Europa deve e manterrà la rotta sui suoi obiettivi climatici. Naturalmente la transizione è complessa e dovremo aggiustare il tiro e imparare lungo il percorso, aggiunto. La Commissione europea istituirà un Climate Insurance Alliance per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata dal Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa di bombardamenti israeliani. Schengen, si inasprisce lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
25: Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
24: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In corso in procura a Napoli la conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz anticamorra scattato all'alba nel rione Traiano nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino sono finite 31 persone destinatarie di misure cautelari perché gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Petrone Puccinelli, attiva al rione Traiano. Lo sport: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana, lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131, lo ha annunciato con un video social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile, in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
23: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sport.
1: Ben trovati da Gianni De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco, accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico viola sceglie il basso profilo.
5: Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però talento è fine a se stesso se non lo mette a servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare. Questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
1: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
6: Ci tenevo, ma trattenerci e vincere poi ci basta sempre, ci tengo tutte domeniche, io purtroppo non vinco sempre. Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della Rosa e devono essere anche motivati, e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta, al netto ovviamente della differenza che c'era fra noi e loro.
1: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio, con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e dell'AD Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
15: Sono le 11 e 12 minuti.
0: Sport.
1: Ben trovati da Gianni De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco, accompagnato dal giovane Sissé e dal primo 1 minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo e in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli, 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico Viola sceglie il basso profilo.
5: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però talento è fine a se stesso se non lo mette a servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare. Questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
1: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
6: Ci tenevo, ma a trattenerci e vincere poi ci basta sempre, ci tengo tutte domeniche, io purtroppo non vinco sempre. Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della rosa e devono essere anche motivati, e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta, al netto ovviamente della differenza che c'era fra noi e loro.
1: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della D Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo. L'anticipo.

0: interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News. Economy News.
3: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 11 e 20 minuti.
2: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato

0: che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza, invece, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
3: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 11:26.
2: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
5: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
5: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, in forma al Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
5: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il calcio, cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News. Economy News.
7: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 33 minuti.
2: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto poco fa il discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro il contrasto ai pericoli che arrivano dagli ultranazionalismi e dai nemici della democrazia e dei valori europei, ma anche gli sforzi per trovare una ricetta europea sull'intelligenza artificiale che non si pieghi agli allarmismi, ma che cerchi di sgomberare il campo dei rischi connessi al suo utilizzo. Sul clima non c'è alcun dubbio, ha spiegato von der Leyen, l'Europa può, deve, manterrà la rotta sui suoi obiettivi climatici. Naturalmente la transizione è complessa e dovremo aggiustare il tiro e imparare lungo il percorso, aggiunto. La Commissione europea istituirà un Climate Insurance Alliance per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata dal Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa di bombardamenti israeliani. Schengen, si inasprisce lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
9: Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
8: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR, destinatari dei decreti a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. È in corso in Procura Napoli la conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz anticamorra scattato all'alba nel rione Traiano, nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino sono finite 31 persone destinatarie di misure cautelari perché gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Petrone Puccinelli, attiva al rione Traiano. Lo sport: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131, lo ha annunciato con un video social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile, in cui segnò 6 reti, vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Sport.
10: Ben trovati da Gianni De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco, accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico viola sceglie il basso profilo.
11: Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però talento è fine a se stesso se non lo mette a servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare. Questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
10: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
12: Ci tenevo, ma a trattenerci e vincere poi ci basta sempre, ci tengo tutte domeniche, io purtroppo non vinco sempre. Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della Rosa e devono essere anche motivati, e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta, al netto ovviamente della differenza che c'era fra noi e loro.
10: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della D Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News. Sono le 11:41.
6: Sport.
10: Ben trovati da Gianni De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, e in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico viola sceglie il basso profilo.
11: Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, una squadra che ha talento, però talento è fine a se stesso se non lo mette a servizio del compagno. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare. Questi ragazzi hanno potenzialità importanti.
10: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
12: Ci tenevo, ma trattenerci e vincere poi ci basta sempre, ci tengo tutte domeniche, io purtroppo non vinco sempre. Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della rosa e devono essere anche motivati, e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta, al netto ovviamente della differenza che c'era fra noi e loro.
10: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio, con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e dell'AD Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News. Economy News.
7: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 48 minuti.
2: News.
13: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciati la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Sport.
3: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi, dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e 3 sconfitte nelle prime 4 giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al 7° posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cechia e conquista la 4ª vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I 2 giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede 2 semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata nella passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 54 minuti.
2: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
5: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
5: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
5: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il calcio cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News. Economy News.
7: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo. successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
2: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
3: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
5: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
3: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
5: Il governo di Giorgia Meloni ha lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
3: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto poco fa il discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro il contrasto ai pericoli che arrivano dagli ultranazionalismi e dai nemici della democrazia e dei valori europei, ma anche gli sforzi per trovare una ricetta europea sull'intelligenza artificiale che non si pieghi agli allarmismi, ma che cerchi di sgomberare il campo dei rischi connessi al suo utilizzo. Sul clima non c'è alcun dubbio, ha spiegato von der Leyen, l'Europa può, deve e manterrà la rotta sui suoi obiettivi climatici. Naturalmente la transizione è complessa e dovremo aggiustare il tiro e imparare lungo il percorso, aggiunto. La Commissione europea istituirà un Climate Insurance Alliance per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata dal Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa di bombardamenti israeliani. Schengen, si inasprisce lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
9: Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
8: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. È in corso in procura a Napoli la conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz anticamorra scattato all'alba nel rione Traiano nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino sono finite 31 persone destinatarie di misure cautelari perché gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Petrone Puccinelli, attiva al rione Traiano. Lo sport: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131, lo ha annunciato con un video social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile, in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
16: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale.
19: Radio GR News.
4: Sono le 12 e 10 minuti.
19: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3-8. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio, ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
20: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirolo e troverà l'Inter.
8: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48,000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa, originale e controversa, ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
19: Meteo.
9: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici.
1: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
21: Economy News. Economy News.
7: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale a frenare e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è

0: rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 12 e 18 minuti.
3: News. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciati la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore e 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque.

0: tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciati la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 25 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
1: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
4: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco
5: parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
4: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
5: Lo sport: la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News. Economy News.
9: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 12 e 32 minuti.
8: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto poco fa il discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro il contrasto ai pericoli che arrivano dagli ultranazionalismi e dai nemici della democrazia e dei valori europei, ma anche gli sforzi per trovare una ricetta europea sull'intelligenza artificiale che non si pieghi agli allarmismi ma che cerchi di sgomberare il campo dei rischi connessi al suo utilizzo. Sul clima non c'è alcun dubbio, ha spiegato von der Leyen, l'Europa può, deve e manterrà la rotta sui suoi obiettivi climatici. Naturalmente la transizione è complessa e dovremo aggiustare il tiro e imparare lungo il percorso, aggiunto. La Commissione europea istituirà un Climate Insurance Alliance per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata dal Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa di bombardamenti israeliani. Schengen, si inasprisce lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
12: Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
11: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR, destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In corso in procura a Napoli la conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz anticamorra scattato all'alba nel rione Traiano nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino sono finite 31 persone destinatarie di misure cautelari perché gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Petrone Puccinelli, attiva al rione Traiano. Lo sport: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana, lo storico Diaz dei Cafeteros, recordman di presenze con 131, lo ha annunciato con un video social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile, in cui segnò 6 reti, vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio ieri, due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
13: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
11: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diez dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio Messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48,000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime 3 partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 12 e 41 minuti.
8: News.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, hanno annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News. Economy News.
9: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 48 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciati la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica si avvicina dalle isole britanniche e poi dalla Francia al nostro paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole al centro-sud, qualche nube sparsa al nord. Durante le ore pomeridiane peggiorerà al settentrione, con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie, ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
15: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada finché diventi il primo membro associato dell'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari, 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Ieri via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora alla Camera, soddisfatta la maggioranza. Per le opposizioni, una legge truffa. Laura Supino.
16: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Discussione generale fissata per il 28 settembre e voto finale a scrutinio segreto. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più, soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 3 per le liste singole. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne.
1: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi due anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Gianni De Gaetano.
17: D'accordo, non è la Champions, non c'è l'amata musichetta, ma il diavolo che di trofei internazionali se ne intende 18 nell'era moderna. L'Europa League, un tempo chiamata Coppa UEFA, ancor prima delle fiere, non l'ha mai messa in bacheca. E allora guai a snobbare l'inedita ribalta, anche perché il primo ostacolo del Milan, il Benfica, fa parte della nobiltà continentale, un incrocio da brividi anche dal punto di vista emotivo per Mister Amorim, ex giocatore delle Aquile, per Moreira e Gonzalo Ramos, che alla vigilia ha garantito: se segno non esulto. Arriveranno in 65.000 a San Siro per spingere l'11 rossonero, con più di una novità: maglie da titolari dal primo minuto per Sissé e la new entry dal Nottingham Hutchinson. Rifiatano Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. Tra i pali l'ucraino Trubin, accostato in estate alla Juventus. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Ore 21 arbitra l'inglese Gullett. E a proposito di Juventus, domani scatta l'avventura dei bianconeri, già secondo i più in crisi. Allo Stadium debutto contro gli olandesi del NEC.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
14: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 12 e 57 minuti.
5: News. Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
5: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
4: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
5: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
4: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
5: Lo sport è la Formula 1 ufficializzato il calendario della stagione 2027. 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
4: Ed è tutto, a più tardi.
10: GR News.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13 ed un minuto.
8: News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
15: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari, 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Ieri via libera del Senato alla riforma della legge elettorale, il testo passa ora alla Camera, soddisfatta la maggioranza, per le opposizioni una legge truffa. Laura Supino.
16: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni, è la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Discussione generale fissata per il 28 settembre e voto finale a scrutinio segreto. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più, soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 3 per le liste singole. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne.
1: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi due anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Gianni De Gaetano.
17: D'accordo, non è la Champions, non c'è l'amata musichetta, ma il diavolo che di trofei internazionali se ne intende 18 nell'era moderna. L'Europa League, un tempo chiamata Coppa UEFA, ancor prima delle fiere, non l'ha mai messa in bacheca. E allora guai a snobbare l'inedita ribalta, anche perché il primo ostacolo del Milan, il Benfica, fa parte della nobiltà continentale. Un incrocio da brividi anche dal punto di vista emotivo per Mister Amorim, ex giocatore delle Aquile, per Moreira e Gonzalo Ramos, che alla vigilia ha garantito: se segno non esulto. Arriveranno in 65.000 a San Siro per spingere l'11 rossonero, con più di una novità: maglie da titolari dal primo minuto per Sissé e la new entry dal Nottingham Hutchinson. Rifiatano Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. Tra i pali l'ucraino Trubin, accostato in estate alla Juventus. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Ore 21 arbitra l'inglese Gillette. E a proposito di Juventus, domani scatta l'avventura dei bianconeri, già secondo i più in crisi. Allo Stadium debutto contro gli olandesi del NEC.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: Meteo.
6: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est, locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, con ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza. Fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
19: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 13:11.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
4: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
5: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
4: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Seul.
5: Carburanti. In vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
4: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
5: Lo sport. Oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
4: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
20: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News. Economy News.
9: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia, il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane, se infatti invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela,

0: GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 13 e 17 minuti.
2: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'estero. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. E questo è uno dei passaggi del discorso della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Più e più volte ha detto: abbiamo visto la disinformazione, le interferenze straniere cercare di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi. Campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie del complotto costruite su video deepfake virali. Questa è guerra cognitiva, serve, ha spiegato, una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Von der Leyen ha anche messo l'accento sulla necessità di ripensare urgentemente alle partnership, quindi ha detto, rivolgendosi al premier canadese Mark Carney: vorrei collaborare con voi per aprire la porta al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Uniremo, ha spiegato, volontariamente le nostre forze, passeremo dal CETA ad un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa, poi, voluto precisare, una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. E a proposito di sicurezza internazionale, i servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno riferito le autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di 5 persone tuttora latitanti. Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il velivolo è precipitato nei pressi di una capannone industriale mentre le troupe televisive stavano seguendo l'incidente di un autobus che aveva causato almeno 2 morti e 6 feriti. Il governo studia misure per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Oggi tavola a Palazzo Chigi, possibile offerta della cordata italiana a ottobre, il servizio della redazione.
3: L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
2: I carabinieri hanno arrestato a scafati per violenza sessuale un custode degli scavi di Pompei. Secondo l'accusa, si sarebbe finto guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato del parco archeologico e violentarlo. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi. Lo sport in chiusura, il calcio, dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro.
4: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgerà

0: hanno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio ieri, due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
1: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
0: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diez dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condizioni da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello Stadio Monumental, la partita di addio alla selezion di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio Messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48,000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Pro Recco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 13 e 26 minuti.
4: News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
6: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al Premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'UE». Parlando invece delle minacce all'Unione, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
5: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti. Tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Economy News.
9: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13 e 34 minuti.
10: News.
5: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciati la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
6: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada finché diventi il primo membro associato dell'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
5: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari, 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Ieri via libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora alla Camera, soddisfatta la maggioranza. Per le opposizioni, una legge truffa. Laura Supino.
11: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Discussione generale fissata per il 28 settembre e voto finale a scrutinio segreto. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più, soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 3 per le liste singole. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne.
5: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi due anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Gianni De Gaetano.
12: D'accordo, non è la Champions, non c'è l'amata musichetta, ma il diavolo che di trofei internazionali se ne intende 18 nell'era moderna. L'Europa League, un tempo chiamata Coppa UEFA, ancor prima delle fiere, non l'ha mai messa in bacheca. E allora guai a snobbare l'inedita ribalta, anche perché il primo ostacolo del Milan, il Benfica, fa parte della nobiltà continentale, un incrocio da brividi anche dal punto di vista emotivo per Mister Amorim, ex giocatore delle Aquile, per Moreira e Gonzalo Ramos, che alla vigilia ha garantito: se segno non esulto. Arriveranno in 65.000 a San Siro per spingere l'11 rossonero, con più di una novità: maglie da titolari dal primo minuto per Sissé e la new entry dal Nottingham Hutchinson. Rifiatano Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. Tra i pali l'ucraino Trubin, accostato in estate alla Juventus. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Ore 21 arbitra l'inglese Gullett. E a proposito di Juventus, domani scatta l'avventura dei bianconeri, già secondo i più in crisi. Allo Stadium debutto contro gli olandesi del NEC.
5: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
13: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 13 e 43 minuti.
14: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, con ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza. Fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024, salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona, c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
9: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 13 e 50 minuti.
14: News. Bentrovati dalla redazione.
15: Al momento è di 20 vittime, tra i quali diversi bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
14: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti. morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
15: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
14: Carburanti, in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
15: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
14: Lo sport: oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
15: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
10: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'estero. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. E questo è uno dei passaggi del discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Più e più volte ha detto: abbiamo visto la disinformazione, le interferenze straniere cercare di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi, campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie del complotto costruite su video deepfake virali. Questa è guerra cognitiva, serve, ha spiegato, una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Von der Leyen ha anche messo l'accento sulla necessità di ripensare urgentemente alle partnership. Quindi ha detto, rivolgendosi al premier canadese Mark Carney: vorrei collaborare con voi per aprire la porta al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Uniremo, ha spiegato, volontariamente le nostre forze, passeremo dal CETA ad un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa, poi, voluto precisare, una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. E a proposito di sicurezza internazionale, i servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno riferito le autorità autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di 5 persone tuttora latitanti. Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il velivolo è precipitato nei pressi di una capannone industriale mentre le troupe televisive stavano seguendo l'incidente di un autobus che aveva causato almeno 2 morti e 6 feriti. Il governo studia misure per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Oggi tavolo a Palazzo Chigi, possibile offerta della cordata italiana a ottobre. Il servizio della redazione.
16: L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
0: I carabinieri hanno arrestato a Scafati per violenza sessuale un custode degli scavi di Pompei. Secondo l'accusa, si sarebbe finto guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato del parco archeologico e violentarlo. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi. Lo sport in chiusura, il calcio dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro.
10: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
10: News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: A Strasburgo la Presidente della Commissione europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
17: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
11: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
17: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
11: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
17: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri e entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione delle capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della della stagione 2027 e confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
4: News.
5: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciati la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore e 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Economy News.
9: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 14 e 13 minuti.
14: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, il rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, saranno sempre 24 le gare con ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona, c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve solo soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
7: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
17: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: A Strasburgo la Presidente della Commissione europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
17: Un drone russo ha colpito un autobus di linea Nikopol provocando cinque
11: climatica. È in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per

0: Che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
1: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava decine di sfollati palestinesi aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
0: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
1: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244 mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
0: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 20 minuti.
4: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri e entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione delle capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza

0: del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati. Durante la riunione a Palazzo Chigi, Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027 e confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo, 18-20 giugno, e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
3: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 28 minuti.
4: News.
6: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciati la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Saranno sempre 24 le gare, con ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 14 e 35 minuti.
4: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: A Strasburgo la Presidente della Commissione europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
12: Un drone russo ha colpito un autobus di linea Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
11: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava decine di sfollati palestinesi aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
12: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
11: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
12: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure, generalmente asciutte altrove con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est, locali fenomeni anche in Toscana, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News. Economy News.
3: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 14 e 42 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Taci era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri ed entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione dell'ex capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev e un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a sei piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo. E la protezione civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. E oggi a Pechino colloquio tra il ministro degli esteri cinese e il suo omologo iraniano Araghchi. La Cina è disposta a rafforzare il dialogo e la cooperazione con l'Iran e a salvaguardare i legittimi diritti di Teheran, ha affermato Wang, invitando poi Iran e Stati Uniti a mantenere un atteggiamento razionale e moderato nel conflitto in Medio Oriente. Inflazione, l'Istat ha confermato le stime preliminari per il mese di agosto, evidenziando un'accelerazione su base annua al 3,3%, trainata dai rincari registrati nel comparto energetico. A parziale sollievo per i consumatori, una lieve frenata del cosiddetto carrello della spesa. La crescita dei prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona continua infatti a rallentare allo 0,9% dall'1% di luglio. Violenza sessuale aggravata, con questa accusa i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco, che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A, dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 14 e 50 minuti.
4: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, saranno sempre 24 le gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Economy News.
3: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: A Strasburgo la Presidente della Commissione europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
12: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
11: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
12: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno. Mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
11: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
12: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
4: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 ed un minuto.
4: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino. Non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
12: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
11: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
12: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
11: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
12: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
11: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri e entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione delle capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 8 minuti.
2: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio, ieri due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
14: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
0: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diez dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condizioni da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello Stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como, romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio Messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche giornalistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48,000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime 3 partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
3: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 17 minuti.
4: News.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev, un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero tori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono

0: Si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A, dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen propone un consiglio di sicurezza aperto a partner esterni e un piano contro i droni. Promessi nuovi aiuti alla difesa aerea ucraina e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Almeno 20 morti, 14 feriti e circa 100 dispersi per il crollo di una palazzina a Gaza City, in un'area già devastata dai raid israeliani. Le autorità amministrative della striscia lanciano l'allarme: con l'inverno sono a rischio circa 2.000 edifici. L'Istat conferma per agosto un'inflazione annua al 3,3%, spinta soprattutto dai costi del comparto energetico, registrato tuttavia un lieve rallentamento per il carrello della spesa, i cui prezzi scendono allo 0,9%. Un custode del parco archeologico di Pompei è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un turista di 17 anni. L'uomo aveva attirato il giovane in una domus chiusa con il pretesto di fargli da guida. Il Bologna ha esonerato l'allenatore Domenico Tedesco dopo sole 4 giornate di campionato. La guida della squadra viene affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto triennale con il club rossoblù. È tutto da Nicola De Muro.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 22 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino: non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
6: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
7: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
6: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi,

0: Potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
0: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 e 29 minuti.
4: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi collaborazionisti e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri e entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione delle capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio ieri, due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
8: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
7: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diez dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condizioni da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como, romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio Messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48,000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime 3 partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Prorecco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. partita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 38 minuti.
4: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev e un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo. E la protezione civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. Violenza sessuale aggravata con questa accusa ai carabinieri. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A, dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia, il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 15 e 45 minuti.
4: News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva, mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Kremlin. Non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
0: A Strasburgo la presidente della Commissione europea von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno, parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
1: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
0: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
0: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica, in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 15 e 52 minuti.
4: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri e entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione delle capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16.
4: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'estero. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. E questo è uno dei passaggi del discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Più e più volte ha detto: abbiamo visto la disinformazione, le interferenze straniere cercare di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi, campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie del complotto costruite su video deepfake virali. Questa è guerra cognitiva, serve, ha spiegato, una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Von der Leyen ha anche messo l'accento sulla necessità di ripensare urgentemente alle partnership, quindi ha detto, rivolgendosi al premier canadese Mark Carney: vorrei collaborare con voi per aprire la porta al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione dell'Unione Europea, Uniremo ha spiegato, volontariamente le nostre forze, passeremo dal CETA ad un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa, poi voluto precisare, una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. E a proposito di sicurezza internazionale, i servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno riferito le autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di 5 persone tuttora latitanti. Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il velivolo è precipitato nei pressi di una capannone industriale mentre le troupe televisive stavano seguendo l'incidente di un autobus che aveva causato almeno 2 morti e 6 feriti. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio, ieri 2 gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle 2 italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
8: Il debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
7: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diez dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014 in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires nello stadio Monumental la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48,000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime 3 partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Pro Recco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
11: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
6: Sono le 16 e 10 minuti.
11: News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 16 e 16 minuti.
4: News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva, mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa.

0: provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto, l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati, pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva: mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano, che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 23 minuti.
4: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse. In Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono

0: maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a 3 con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa, al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferri arbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per la Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20.45 affidata a Perenzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028, dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News. Economy News.
4: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo. successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 30 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
0: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Viarno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
6: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
0: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
6: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
0: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le minacce alle nostre democrazie non arrivano soltanto dall'estero. Vediamo l'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. E questo è uno dei passaggi del discorso della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. Più e più volte ha detto: abbiamo visto la disinformazione, le interferenze straniere cercare di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi, campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie del complotto costruite su video deepfake virali. Questa è guerra cognitiva, serve, ha spiegato, una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Von der Leyen ha anche messo l'accento sulla necessità di ripensare urgentemente alle partnership, quindi ha detto, rivolgendosi al premier canadese Mark Carney: vorrei collaborare con voi per aprire la porta al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Uniremo, ha spiegato, volontariamente le nostre forze, passeremo dal CETA ad un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Questa, poi, voluto precisare, una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. E a proposito di sicurezza internazionale, i servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di 5 persone tuttora latitanti. Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. Tragedia a Los Angeles, dove un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone. Il velivolo è precipitato nei pressi di una capannone industriale mentre le troupe televisive stavano seguendo l'incidente di un autobus che aveva causato almeno 2 morti e 6 feriti. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News. Sono le 16 e 38 minuti.
3: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche test pre-stagione. Sarà 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza. Fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. Il calcio ieri, due gare di Coppa Italia, oggi e domani l'esordio delle due italiane in Europa League, domani la Juve e questa sera il Milan. Il servizio della redazione.
8: Debutto europeo per il Milan questa sera alle 21. I rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter.
7: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana. Lo storico Diez dei Cafeteros, recordman di presenze con 131 condite da 31 gol e 40 assist, lo ha annunciato con un video sui social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile e in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Intanto la Federcalcio Argentina ha annunciato che il 6 ottobre si disputerà a Buenos Aires, nello stadio Monumental, la partita di addio alla selezione di Lionel Messi in un amichevole contro il Benin. Annunciati anche gli altri due incontri che si disputeranno nelle finestre previste dalla FIFA e che saranno il 30 settembre contro la Bolivia nello stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e il 3 ottobre sempre nel Monumental contro il Burkina Faso. La Federazione Argentina ha comunicato anche una prima lista di convocati in cui figurano anche Lautaro Martinez dell'Inter, Nicolas Gonzalez della Juventus, Nico Paz del Como e romanisti Leonardo Balerdi, Matias Sole e Santiago Castro. La Commissione Nazionale Antimonopolio Messicana ha aperto un'indagine d'ufficio per presunte irregolarità del calcio professionistico. L'inchiesta si concentra sulla cancellazione del sistema di promozioni e retrocessioni nella massima divisione. Si indaga per abuso di posizione dominante, una pratica che ha l'obiettivo di estromettere altri concorrenti dal mercato con uno scopo specifico. L'autorità investigativa potrebbe effettuare ispezioni a sorpresa nelle principali sedi calcistiche, prevedendo multe giornaliere di circa $48,000 in caso di mancata collaborazione. Il presidente del Leones Negros ha definito l'intervento statale un aiuto inaspettato nella disputa legale che vede attualmente 5 squadre lottare per il ripristino del merito sportivo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport. La pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con i parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime 3 partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. È diventato in poche ore virale sui social il video in cui si vedono i giocatori di pallanuoto della Pro Recco passeggiare a torso nudo in costume e calottina per le strade di Tokyo. L'iniziativa originale controversa ha scatenato un dibattito online tra chi l'ha definita geniale e chi non l'ha gradita. Le immagini sono state rilanciate dallo stesso club, la squadra di pallanuoto, campione italiano in carica, impegnata in un tour di promozione iniziato lo scorso 8 settembre che terminerà dopodomani. L'obiettivo è promuovere la pallanuoto in paesi nei quali la sua diffusione è minore. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News. Economy News.
4: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 16 e 47 minuti.
3: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia. Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Radio GR News.
9: Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 53 minuti.
3: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Silva: mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Silva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News. Economy News.
4: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi
7: costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Sport.
20: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
21: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. Nemmeno quando si chiamava Coppa Coppa UEFA ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nato a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
20: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC, per riscattare la figuraccia col Sassuolo. Cambi in vista, Spalletti in assetto anticrisi, dovrebbe affidarsi a Sarri e McKennie in mezzo al campo e a Voltemade a spalleggiare Colomuani in avanti. In conferenza il tecnico smorza così la pressione.
0: Accettare la pressione da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché dovevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile. Già da lì avevo la pressione addosso io. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita. Abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus.
20: Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco, lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
8: Sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
20: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. L'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta sarà presentato domani. Aspettando la Serie A, che ripartirà venerdì con Monza Sassuolo, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 5ª giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. A dirigere le 2 squadre, in testa alla classifica a punteggio pieno, sarà Massa. La penna arbitrerà invece Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a doveri. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il 4º successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla Via.
22: Un europeo difficile, è un girone tosto. Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì. Quindi ci portiamo a casa tanta roba.
20: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato, oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. In chiusura all'atletica, è ufficialmente saltata la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Ed è tutto dallo sport.
3: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. e una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto, l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati, pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva: mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Serie A: ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 17 e 10 minuti.
2: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati, pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva: mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi. Serie A: ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
1: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure, generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est, locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News. Economy News.
9: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
23: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
24: Sono le 17 e 17 minuti.
7: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto, l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati, pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva, mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stil.

0: Azioni arbitrali per la quinta giornata, in copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse. In Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a tre con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa. Al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce. Zufferli arbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà Doveri in campo per Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20.45, affidata a Perenzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028, dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 24 minuti.
4: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
6: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte

0: d'appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
1: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
0: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
1: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
0: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
1: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta. Errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 17 e 31 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi collaborazionisti e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri e entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione dell'ex capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Il governo studia misure per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Oggi tavolo a Palazzo Chigi, possibile offerta della cordata italiana a ottobre, il servizio della redazione.
9: L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
8: I carabinieri hanno arrestato a scafati per violenza sessuale un custode degli scavi di Pompei. Secondo l'accusa si sarebbe finto guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato del parco archeologico e violentarlo. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi. Lo sport in chiusura, il calcio, dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Oggi dirigerà il primo allenamento alle 7.
6: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Sport.
11: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
12: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi 2 anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
11: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC, per riscattare la figuraccia col Sassuolo. Cambi in vista, Spalletti in assetto anticrisi, dovrebbe affidarsi a Sarri e McKennie in mezzo al campo e a Voltemade a spalleggiare Colomuani in avanti. In conferenza il tecnico smorza così la pressione.
13: Accettare la pressione, da un punto di vista mio, è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché dovevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile. Già da lì avevo la pressione addosso io. È chiaro che noi bisogna riuscire a sapere che abbiamo delle urgenze di vincere questa partita. Abbiamo anche quella di dover far vedere che siamo la Juventus.
11: Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
14: Sono molto dispiaciuto, perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
11: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. L'ex tecnico di Fiorentina e Atalanta sarà presentato domani. Aspettando la Serie A, che ripartirà venerdì con Monza Sassuolo, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 5ª giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. A dirigere le 2 squadre, in testa sesta alla classifica, punteggio pieno, sarà Massa. La penna arbitrerà invece Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a doveri. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla via.
15: Un europeo difficile, è un girone tosto. Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì. Quindi ci portiamo a casa tanta roba.
11: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie-break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. In chiusura l'atletica, è ufficialmente saltata la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Ed è tutto dallo sport.
16: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: Sono le 17 e 41 minuti.
4: News.
17: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Silva, mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Silva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
7: Sono le 17 e 47 minuti.
4: News.
17: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, indica la Premier Giorgia Meloni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. La misura dovrebbe essere estesa per altri 7-10 giorni. Congelato invece il decreto Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop all'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi trovarsi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
18: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News.
17: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto, l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati, pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva: mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano, che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma. Un'altra donna denuncia di essere stata colpita da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana, dove lunedì pomeriggio è rimasta ferita Cristina Stillitano. Questo secondo episodio è accaduto venerdì. La donna ha raccontato di aver sentito solo un lieve dolore al polpaccio e di aver capito cosa le era successo solo dopo la notizia del ferimento di Stillitano, che questa mattina intanto è stata operata per rimuovere il proiettile. Indagini a tutto campo degli inquirenti che non escludono alcune ipotesi. Serie A ufficiali, le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 17 e 54 minuti.
4: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse. In Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKennie permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a tre con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter, in programma sabato 19 settembre alle 18, e assegnato a Davide Massa. Al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce. Zufferli arbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20.45, affidata a Perenzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028, dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
20: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
0: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 18 e 4 minuti.
9: News.
17: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la premier Giorgia Meloni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. La misura dovrebbe essere estesa per altri 7-10 giorni. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop all'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima. Speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
18: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
17: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la premier Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
24: Sono le 18 e 11 minuti.
9: News.
1: Buonasera dalla redazione.
17: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
1: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
17: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
1: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
3: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244 mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo.
2: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
24: Sono le 18 e 18 minuti.
13: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere i licenziamenti almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
14: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la ricorrenza dell'esenzione.
13: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere i rincari e soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentare prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo, che esclude energie alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
14: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti, sulla von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previsti

0: Frito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico dalla quale nella valutazione dell'azienda emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito del ricorso urgente con cui Renucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
1: Perquisizioni in diverse città italiane nell'inchiesta della procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
0: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese, che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la premier Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel, che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Le notizie che contano ogni giorno.

0: Radio GR News.
1: Sono le 18 e 26 minuti.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, indica la premier Giorgia Meloni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. La misura dovrebbe essere estesa per altri 7-10 giorni. Congelato invece il decreto Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop all'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo. Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News. Economy News.
0: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
6: News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
6: L'economia.
7: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Comunicati i risultati definitivi della prima fase dell'OPAS di Poste su TIM e la prossima settimana si riapre la possibilità di aderire. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Si è conclusa positivamente la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su TIM. I risultati definitivi evidenziano che ha aderito il 46,523% del capitale sociale di TIM, con Poste che ha raggiunto il 66,627% del gruppo di telecomunicazioni. Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre. E chi aderirà godrà delle stesse condizioni, informa una nota. Il mercato ha capito che la cosa migliore è aderire, ha dichiarato commentando i risultati l'amministratore delegato Matteo Delfante in un'intervista al TG Poste, perché stiamo valorizzando le azioni di TIM con un progetto congiunto molto ambizioso e con grande soddisfazione per tutti gli investitori. Delfante ha anche annunciato che al termine dell'operazione partiranno le attività di integrazione delle due aziende. Per Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, l'OPAS su TIM è un'operazione storica per il paese e per il territorio, e il suo successo farà nascere un grande gruppo capace di creare occupazione e di competere con i grandi player internazionali.
7: È tutto per ora, più tardi.
6: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutte altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Nella sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, indica la Premier Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel, che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna Iridata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 18 e 40 minuti.
6: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso, circa 14,5 milioni di veicoli.
9: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
10: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
9: Tre medici dell'ospedale di Rosso sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
10: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244 mila donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
9: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
10: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News. Economy News.
0: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
1: Sono le 18 e 47 minuti.
13: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere i licenziamenti almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
14: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
13: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9 di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere i rincari e soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentare prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo che esclude energie e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
14: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbe sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
13: Nuovo capitolo nel caso di Sigfrido Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico nella quale, nella valutazione dell'azienda, emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito del ricorso urgente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
14: Perquisizioni in diverse città italiane nell'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno, colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
13: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese, che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
4: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
6: L'economia.
7: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: È tutto per ora, più tardi.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Sono le 18 e 56 minuti.
6: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, indica la Premier Giorgia Meloni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. La misura dovrebbe essere estesa per altri 7-10 giorni. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop all'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al 6° processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: GR News.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Buon pomeriggio, Italia! Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 19. Ed un minuto.
6: News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
6: L'economia.
7: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: È tutto per ora, più tardi.
6: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
20: In Campania, code a Napoli in tangenziale, a tratti tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli. Code inoltre in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma. A Roma, per un incidente, lunghe code in tangenziale est da Ponte Milvio a via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni. Code inoltre sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, tratti tra Cassia Bis e la Rustica, e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Bologna, code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Veneto, code in A4 da Spinea all'allacciamento con la tangenziale di Mestre verso Torino. A Brescia, code in tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest verso il raccordo della Brebemi. A Milano, code sul tratto urbano della A4 in ambo i sensi, in tangenziale nord tra Monza e Sesto e in est tra Colonia Ovest e Lambrate verso Bologna e da San Donato a Cascina Gobba verso Monza.
6: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, indica la Premier Giorgia Meloni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. La misura dovrebbe essere estesa per altri 7-10 giorni. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop all'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: Sono le 19 e 9 minuti.
13: News. Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
6: L'economia.
13: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Comunicati i risultati definitivi della prima fase dell'OPAS di Poste su TIM e la prossima settimana si riapre la possibilità di aderire. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Si è conclusa positivamente la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su TIM. I risultati definitivi evidenziano che ha aderito il 46,523% del capitale sociale di TIM, con Poste che ha raggiunto il 66,627% del gruppo di telecomunicazioni. Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di borsa aperta nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e 25 settembre. E chi aderirà godrà delle stesse condizioni, informa una nota. Il mercato ha capito che la cosa migliore è aderire, ha dichiarato commentando i risultati l'amministratore delegato Matteo Delfante in un'intervista al TG Poste, perché stiamo valorizzando le azioni di TIM con un progetto congiunto molto ambizioso e con grande soddisfazione per tutti gli investitori. Delfante ha anche annunciato che al termine dell'operazione partiranno le attività di integrazione delle due aziende. Per Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane, l'OPAS su TIM è un'operazione storica per il paese e per il territorio, e il suo successo farà nascere un grande gruppo capace di creare occupazione e di competere con i grandi player internazionali.
13: È tutto per ora, più tardi.
12: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News. Economy News.
0: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 19 e 17 minuti.
6: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, indica la Premier Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel la nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
20: In Campania, code a Napoli in tangenziale a tratti tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli. Code inoltre in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma. A Roma, per un incidente, lunghe code in tangenziale est da Ponte Milvio a via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni. Code inoltre sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, tratti tra Cassia Bis e la Rustica, e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Veneto code in A4 da Spinea all'allacciamento con la tangenziale di Mestre verso Torino. A Brescia code in tangenziale sud dopo Ronca. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Veneto code in A4 da Spinea all'allacciamento con la tangenziale di Mestre verso Torino. A Brescia code in tangenziale sud dopo Ronca delle Ovest verso il raccordo della Brebemi. A Milano

0: Europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali infatti il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'Europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dal portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 19:24.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione.
4: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
0: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
4: Durante l'incontro sindacati governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
0: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
4: La RAI ha notificato una

0: Contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
1: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
0: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel la nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 19 e 31 minuti.
4: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere i licenziamenti almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
8: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
7: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere gli rincari soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentari e prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo che esclude energie alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
8: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
7: Nuovo capitolo nel caso di Siegfried Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico nella quale, nella valutazione dell'azienda, emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito del ricorso urgente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
8: Perquisizione in diverse città italiane nell'inchiesta della procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
7: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
10: A Roma per un incidente, lunghe code in tangenziale est da Ponte Milvio a Via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni, code inoltre sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, tratti tra Cassia Bis e la Rustica, e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Veneto code in A4 da Spinea all'allacciamento con la tangenziale di Mestre verso Torino. A Milano code sul tratto urbano della A4 in ambo i sensi, in tangenziale nord tra Monza e Sesto e in est tra Colonia Ovest e Lambrate verso Bologna e da San Donato a Cascina Gobba verso Monza.
9: News.
11: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
9: L'economia.
11: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
12: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
9: È tutto per ora, più tardi.
13: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 19 e 40 minuti.
4: News.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la Premier Giorgia Meloni. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche la proroga del taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. La misura dovrebbe essere estesa per altri 7-10 giorni. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop all'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia il continente africano ospiterà la rassegna iridata. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
12: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon mercoledì 6 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Da un'indagine condotta dalla Federazione Moda Italia Confcommercio sulle imprese associate emerge che dopo una partenza incoraggiante dei primi giorni di luglio, i saldi estivi hanno gradualmente perso rilevanza, chiudendo agosto con un calo medio delle vendite del 2,6% in valore rispetto allo stesso mese del 2025. Il quadro si presenta comunque articolato, con il
15: 55% delle imprese intervistate che hanno registrato vendite stabili nel 37% dei casi o in crescita nel 18%, mentre il 45% ha lamentato un calo. Quindi, spiega Federazione Moda Italia, la buona partenza dei saldi non è bastata ad invertire la tendenza che continua a penalizzare il commercio dei negozi di prossimità della moda. Tuttavia, il problema non sono solo i saldi, quanto piuttosto la debolezza dei consumi e le condizioni di mercato sempre più difficili per i negozi indipendenti, tra costi di gestione ed energetici crescenti, margini ridotti e una competizione squilibrata. Inoltre, aggiunge l'associazione legata a Confcommercio, anche il caldo eccezionale ha frenato gli acquisti e senza interventi concreti il rischio è quello di una nuova accelerazione della desertificazione commerciale. Una ricerca pubblicata dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul tema del rientro dei giovani dall'estero, numeri e tendenze, segnala che sono più di 129.000 i giovani italiani che sono rimpatriati dall'estero nell'ultimo quinquennio, con una tendenza in forte crescita rispetto al 2011. La Fondazione parla di un trend in consolidamento, visto che nel nostro paese i rientri ogni 100 trasferimenti all'estero erano risultati 26 nel quinquennio 2011-2015, sono diventati 31 in quello successivo, per poi arrivare a 40 tra il 2021 e il 2025. I dati riguardano giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno deciso di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. L'età media per il rientro è di 29,6 anni e coinvolge quindi giovani maturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale. In generale, la decisione di rientrare in Italia va sovente al di là delle sole considerazioni relative alla retribuzione, per coinvolgere invece una più ampia dimensione di benessere personale. Una nota di Confesercenti avverte che l'aumento di 25 punti base dei tassi da parte della Banca Centrale Europea rischia di trasformarsi in un aggravio assai rilevante per le micro e piccole imprese italiane. Se infatti il rialzo fosse totalmente trasferito dalle banche sulla clientela, sui circa 93 miliardi di euro di credito attualmente in essere per le attività con meno di 20 addetti, l'onere finanziario aggiuntivo sarebbe pari a 460 milioni di euro su base annua. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 48 minuti.
4: News.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto. Il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio è di Nicola De Muro.
16: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
11: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana. E di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
14: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
17: ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori.
14: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, sottolineando comunque che la Russia non ha alcun interesse a farlo. Almeno 20 palestinesi sono morti in seguito al crollo dell'edificio avvenuto questa mattina nella zona ovest di Gaza City, in un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Decine di dispersi sotto le macerie, ci sarebbero anche 50 bambini. E un'altra piccola vittima si segnala negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul centro della striscia di Gaza. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione. Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo. Abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Calcio in chiusura, dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri in versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
18: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi 2 anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vi viabilità.
10: A Roma per un incidente lunghe code in tangenziale est da Ponte Milvio a via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni. Code inoltre sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo e sul grande raccordo anulare in carreggiata interna, tratti tra Cassia Bis e la Rustica, e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale a Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. In Veneto code in A4 da Spinea all'allacciamento con la tangenziale di Mestre verso Torino. A Milano code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi, in tangenziale nord tra Monza e Sesto e in est tra Colonia Ovest e Lambrate verso Bologna e da San Donato a Cascina Gobba verso Monza.
4: News.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto e circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, indica la Premier Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima: speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia, il continente africano ospiterà la rassegna Iridata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 19 e 57 minuti.
4: Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
19: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nutink è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
1: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'Europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dal portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: GR News.
20: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Sono le 20 e 2 minuti.
23: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto. Il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio è di Nicola De Muro.
16: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
11: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
14: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
17: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio Europeo di Sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori.
14: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, sottolineando comunque che la Russia non ha alcun interesse a farlo. Almeno 20 palestinesi sono morti in seguito al crollo dell'edificio avvenuto questa mattina nella zona ovest di Gaza City, in un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Decine di dispersi sotto le macerie, ci sarebbero anche 50 bambini. E un'altra piccola vittima si segnala negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul centro della striscia di Gaza. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione. Ora la cronaca con con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo. Abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
18: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC.
14: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 16 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica, in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
3: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
2: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero uno del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dalla portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 20 e 22 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere il licenziamento almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
2: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
1: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere i rincari e soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentari e prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo che esclude energie e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
2: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
1: Nuovo capitolo nel caso di Sigfrido Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico nella quale, nella valutazione dell'azienda, emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito della ricostruggente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
2: Perquisizione in diverse città italiane nell'inchiesta della procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
1: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto

0: molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata, instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 20 e 27 minuti.
3: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Vladimir Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia di Gaza. Di nuovo in Italia, la RAI contesta Siegfried Ranucci di avere violato le norme interne. In una lettera all'ex conduttore di Report viene addebitato il fatto di aver inviato ad esterni mail interne, come la circolare del direttore dell'approfondimento Corsini, i giudizi nei confronti dei nuovi conduttori della trasmissione e l'accesso in azioni a persone esterne. Ranucci, che ieri ha fatto ricorso d'urgenza per essere reintegrato alla conduzione della trasmissione, ha 5 giorni per replicare alle contestazioni. La difesa della giornalista parla di tempismo irrequieto da parte della RAI. Il calcio in chiusura, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo, a seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: GR News. La radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News. La radio fa notizia.
5: Sono le 20 e 36 minuti.
6: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto. Il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Il servizio è di Nicola De Muro.
7: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
8: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
5: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso.
5: Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nella abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado ter, riconoscendo anche la premeditazione. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
10: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 43 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto. Il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Via libera anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
4: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
2: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Ultranazionalisti o antieuropeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Domani la Commissione presenterà la proposta su minori online, niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori.
2: Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito un bombardiere russo in Crimea. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve, afferma intanto il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, sottolineando comunque che la Russia non ha alcun interesse a farlo. Almeno 20 palestinesi sono morti in seguito al crollo dell'edificio avvenuto questa mattina nella zona ovest di Gaza City, in un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Decine di dispersi sotto le macerie, ci sarebbero anche 50 bambini. E un'altra piccola vittima si segnala negli ultimi raid dell'esercito di Tel Aviv sul centro della striscia di Gaza. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita mentre era in fila per prendere l'acqua da un impianto di dissalazione. Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado ter, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima, speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
6: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi 2 anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segnano un esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori, e domani tocca la Juventus dopo la figuraccia col Sassuolo già in assetto anticrisi. Allo Stadium esordio contro i tulipani del NEC.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
4: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nutink è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
3: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'Europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dal portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali, con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana e Umbria. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari ma frequenti, in genere asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 21 e 4 minuti.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News. News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezione alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia è in chiusura. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la 3ª riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est della Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Elettorali attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo.

0: Meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. Due giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da allora. Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 21 e 24 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. Due giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni

0: irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Sono le 21 e 33 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezione alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia è in chiusura. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette,

0: Sono le 21 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia è in chiusura, la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da allora. Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la 3ª riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est della Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura. La banca centrale americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 22 e 3 minuti.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, è la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei Carabinieri San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, è la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei Carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. Aggiornamento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del

0: tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 23 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, è la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei Carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire la sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, è la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei Carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, è la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei Carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire alla sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi. Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da allora. Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, è la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire la sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. In chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 22 e 59
4: minuti.
3: Bentrovati
4: all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: le 23 e 9 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. Due giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 23 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. Due giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. Due giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve.

0: Ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi da luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la banca centrale americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia è in chiusura. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la 3ª riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia è in chiusura. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la 3ª riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est della Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti, possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: mezzanotte.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Buonasera dalla redazione. In apertura la novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale, attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, McNaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista, ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura è un debutto davvero deludente, quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, McNaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. «Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista», ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura è un debutto davvero deludente, quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura la novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, McNaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. «Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista», ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura è un debutto davvero deludente, quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura la novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e

0: Presidente della comunità ebraica milanese, McNaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. «Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista», ha detto. In serata la solidarietà della Presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal Tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura è un debutto davvero deludente, quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia, per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, Magnaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. «Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista», ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato: intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura è un debutto davvero deludente, quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura la novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, McNaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. «Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista», ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura è un debutto davvero deludente, quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 46 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura la novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, Magnaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. «Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista», ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato: intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura: è un debutto davvero deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: È mezzanotte e 54 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura la novità della giornata da parte del governo Meloni, che ha abolito il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, il 70% delle circolanti, oltre che delle moto. Nel complesso si parla di 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Veniamo alla cronaca. È morto il trentenne vittima dell'agguato avvenuto questa sera nel centro di Latina. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi di pistola a pochi passi dall'università e dalla chiesa dell'Immacolata. Soccorso in gravissime condizioni, era stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di una piccola utilitaria, poi fuggito. Sul posto, questura e polizia scientifica per i rilievi e le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, che indaga per omicidio. Ancora cronaca, lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi aggredito a calci, pugni e sputi, e gli hanno calpestato il cappello. E quanto è successo a un rabbino di 60 anni in pieno giorno a Milano, vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. Tre aggressori sono stati individuati dopo poco dalla polizia e per loro sono imminenti dei provvedimenti giudiziari. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, McNaghi, che ha parlato di tre uomini, sembra di origine araba, che sarebbero stati fotografati dal rabbino. Mi vergogno del mio paese per quanto è successo, una cosa così violenta non l'abbiamo mai vista, ha detto. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla comunità ebraica di Milano. È stato assolto dal tribunale di Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio tentò di rapire una bimba di un anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali, che hanno ritenuto Emil Mortu, 47enne romeno senza fissa dimora, incapace di intendere di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Per lui è stata comunque disposta per almeno 2 anni la permanenza in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della Prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato intrusione in sistema informatico di pubblico interesse, attivati anche la Direzione Nazionale Antimafia e il Garante della Privacy. Una rivendicazione è arrivata dal gruppo I Am Not a Villain. Gli hacker chiedono il pagamento di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti minacciano di vendere i dati nel dark web. Il calcio in chiusura è un debutto davvero deludente, quello del Milan in Europa League. I rossoneri crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: l'una ed un minuto.
1: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:18.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: e 30 minuti.
1: Meteo. Un fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:46.
2: Meteo. Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.